On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana The Can't Eat, nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Can't Eat.

0: ciclistici. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
3: È il concetto di legare la tua mente alle tue mani che riescono a fare quello che hai tu nella testa.
4: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
5: Ti faccio un preventivo a corpo, poi ti dico, ma ci hai messo così poco.
6: Nessuno mai ha detto che ci voleva l'aggrappante.
4: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.
7: Sarai sul tetto del tuo veicolo commerciale.

0: pensiamo a come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale...
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento.
1: Ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sul social della radio e a

Ah.

0: Rom 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
1: From 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 bar punto FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7ba.fm.
3: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con All Go Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: uscire.
1: Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Eli Pariser, che ha coniato un termine preciso, filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

Va la bene. Simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare, ovviamente, dobbiamo essere noi i più forti. Quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

I Qatar, Stati Uniti e Iran dialogano sullo stretto di Hormuz. Per Trump i colloqui sono positivi e la denuclearizzazione sta procedendo molto bene. Fermata e poi rilasciata in Egitto Nessy Guerra, l'italiana al centro di una controversia legale con il padre della figlia, Tajani promette, lavoriamo per riportarla a casa. Ad una settimana dal violento sisma che ha colpito il Venezuela, la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più flebile, il bilancio provvisorio ormai vicino alle 3.000 vittime. Incendio divampa in un condominio di Anversa, in Belgio, 5 vittime accertate, diverse persone intossicate, all'origine del rogo, c'è forse un cortocircuito. Scisma nella Chiesa Cattolica, le febbriani ignorano l'appello di Papa Leone e consacrano nuovi vescovi in Svizzera, in arrivo la scomunica dal Vaticano. Il calciatore Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, potrebbe scegliere di non parlare. La ragazza coinvolta smentisce di aver avuto rapporti con lui o preso soldi. Arriva la pioggia, dopo quasi 10 giorni si attenua la morsa di caldo africano, previsti forti temporali da nord a sud, ma un avvertimento, dal 6 luglio torna l'AFA. Yannick Sinner va al terzo turno di Wimbledon, battuto in 3 set il portoghese Borges. Ai mondiali di calcio l'Inghilterra batte 2-1 il Congo e passa agli ottavi.

luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987, alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000, a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse. Nel 1900...

smartphone fuori portata ad evitare ogni distrazione. Comunque rispondiamo a tutti coloro che ci raggiungono sulla pagina 7 Va Almanacca ed aspettate quindi di aver parcheggiato prima di scriverci. Sapete infatti che aspettiamo di conoscere quali sono le date cui tenete di più. Festeggeremo in rosa, qui su Almanacca. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

Ciao da Simona Mattioli della redazione di 7va World Life. Tutti ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima.

Oggi vedremo insieme come preparare il frullato di ananas e banana per bruciare il grasso addominale. Il frullato che descriviamo di seguito è ricco di proteine ed antiossidanti, può accelerare la perdita di peso e aiuta ad aumentare la massa muscolare. Ingredienti: una banana, un cucchiaio di semi di lino, un cucchiaio di zenzero grattugiato, 115 g di ananas e 160 mm di latte di mandorle. Frulla tutti gli ingredienti fino ad ottenere una bevanda omogenea. Si suggerisce di berla fredda e di non usare alcun tipo di dolcificante.

Noi redattrici di Sette Va siamo ovviamente anche esperte nel catwalk. Il passo di chi sa camminare non lascia traccia. Occhio però ovviamente lascia un certo segno. E la marcia di Jay Moment torna puntuale all'ora di sempre, firmato colonnello Jelena Sredinskaitė, che è

Ariete, riposo assoluto. Toro, serenità e stabilità emotiva. Gemelli, momento di confusione. Cancro, l'amore vi sorride. Leone, anche se non avete fatto acquisti importanti, i conti non tornano. Vergine, migliorano le amicizie in senso qualitativo e quantitativo. Bilancia, divertitevi, questo periodo sarà tutto per voi. Scorpione, grande fiducia nelle vostre potenzialità. Sagittario, creatività a tutto campo. Capricorno, un periodo pieno di compagnie. Acquario, discussioni in famiglia. Pesci, amore a tutto campo.

Ciao a tutti da Anna Principe, eccomi anche in questo aggiornamento. Certe volte basta un click. La profondità di Henry Bergson. La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. In pochi sanno che navigando si possono ottenere vantaggi. Venite sulla nostra pagina a scoprire come. Vi aspetto su Facebook, cercate Gold Quality Link.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio. In poche settimane Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Miltech Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per la batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergeri Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità. Parla.

0: Come identificarci? Ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene un ok scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità,
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo?
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale...
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento.
1: Ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji,
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani.
1: Ciao!

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Grande giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese Nuno Borges in 3-7 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 27 minuti complessivi iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Al secondo turno Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth, che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor. Prosegue lo spettacolo dei mondiali con verdetti pesantissimi nei sedicesimi. La Francia travolge la Svezia con un netto 3-0 grazie alla doppietta di un super Kylian Mbappé che aggancia Messi a quota 6 reti nel torneo e al gol di Barcola. I transalpini volano così agli ottavi contro il Paraguay. Tutto facile anche per i padroni di casa del Messico, che superano l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca con i sigilli di Quiñones e Jiménez, regalandosi la sfida con la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Strappa al passi in estremis anche la Norvegia, che supera 2-1 la Costa d'Avorio ad Arlington. Al vantaggio di Nusa risponde Diallo, ma all'86esimo ci pensa il solito Erling Haaland a siglare il gol qualificazione che vale un ottavo di finale di lusso contro il Brasile di Carletto Ancelotti. Grande colpo in prospettiva e record di spese in Premier League. Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio del difensore italiano 21enne Marco Palestra dall'Atalanta. Il calciatore ha firmato un lunghissimo contratto fino al 2033 ed entrerà subito a disposizione del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, per una cifra complessiva da 55 milioni di euro più bonus, con i bergamaschi che mantengono il 10% sulla futura rivendita. In casa Inter arriva invece la conferma di un veterano fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Eric Mkhitaryan ha scelto di non ritirarsi, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri per un'ulteriore stagione, firmando ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'asse di mercato tra Milan e Liverpool in vista della nuova stagione. Con Mohamed Salah da oggi ufficialmente svincolato e libero di firmare con chiunque, i Reds stanno cercando un sostituto d'alto livello ad Anfield Road e avrebbero inserito nella propria shortlist l'ala rossonera Christian Pulisic. Nonostante l'involuzione dell'americano nella seconda parte dell'anno, il patron Jerry Cardinale lo considera un punto fermo del club. Sullo sfondo restano le piste Barcola e Minté per gli inglesi, mentre la dirigenza del Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al difensore Virgil van Dijk. La Formula 1 non si concede soste, si sposta immediatamente a Silverstone per l'iconico appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha presentato il fine settimana sottolineando la necessità di riscattare la prova di Spielberg. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente l'Austria e identificato le aree di miglioramento. Con il formato sprint avremo una sola sessione di prove libere, quindi sarà fondamentale partire subito con il piede giusto. Un pensiero speciale è andato poi ad Hamilton, attesissimo dal pubblico di casa per la sua ultima gara a Silverstone da futuro pilota della rossa. Importante e prestigioso riconoscimento istituzionale a Milano per Federica Brignone, che ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. La sciatrice azzurra, reduce dalle straordinarie 2 medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha espresso tutto il suo orgoglio per il premio ricevuto. Rappresentare il proprio paese nelle Olimpiadi di casa e trasmettere certi valori è qualcosa che mi rende molto fiera. Cerco sempre di dare il buon esempio, ha detto la campionessa valdostana, che ha poi fatto il punto sulla riabilitazione post infortunio, confermando che la gamba migliora giorno dopo giorno grazie a carichi estivi molto intensi. Si chiudono con un bilancio trionfale storico per i colori azzurri gli European Senior Bowling Championship 2026 che si sono svolti sulle piste di Roma e Ciampino. La manifestazione, che ha ospitato oltre 700 atleti da 25 paesi, ha visto l'Italia dominare la scena conquistando ben 28 medaglie complessive, 11 ori, 8 argenti e 9 bronzi, con gli atleti capaci di salire sul podio in tutte le specialità previste dal programma. Questo europeo dimostra la crescita del bowling italiano, ha commentato Cosimo Zecca, vicepresidente FISB, prima di passare ufficialmente il testimone alla Germania per l'edizione del 2027. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha tracciato con entusiasmo le linee guida del Movimento Azzurro in vista delle prossime scadenze internazionali, sottolineando lo straordinario stato di salute della vela italiana, evidenziando la crescita esponenziale dei giovani talenti, la solidità dei quadri tecnici e i grandi eventi agonistici in programma, che vedranno l'Italia protagonista assoluta sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
1: Ma è un movimento sicuramente in salute, un movimento che si appresta a vivere un po' un biennio magico, un biennio pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l'America's Cup su tutte, ma direi anche la 6GP, ma direi anche chiaramente Los Angeles 2028. È un movimento in grande salute anche per l'attività giovanile, ma chiaramente ci rivolgiamo all'estate, alle nostre scuole di vela, ai tanti circoli impegnati in tutta Italia nel far provare le nuove sensazioni della vela, sia la vela tradizionale ma anche la vela foiling, e quindi un'estate, aspettiamo un'estate molto molto positiva.
2: Presidente, la Federazione Italiana Vela è proiettata soprattutto al 2027, l'anno che lei ha definito sempre l'anno magnifico della Federvela per il vostro centenario, soprattutto perché sarà poi l'anno di avvicinamento definitivo alle Olimpiadi di Los Angeles.
1: Sì, e noi ci aspettiamo essere un anno magico, perché comunque lo sarà, nel senso che abbiamo grandi eventi in Italia, il centenario, ma quello che mi piacerebbe al massimo è che proprio invece dopo il centenario, dopo il 27 e il 28, ci sia invece un grande seguito di ragazzi, di giovani che attraverso gli eventi sportivi possano apprezzare questa disciplina. Quindi quello sarà il nostro miglior risultato, oltre a quello sportivo, che chiaramente per noi è un evento fondamentale.
2: Cosa significa per voi l'America's Cup?
1: Ma America's Cup vuol dire, per gli appassionati, è il massimo della vela possibile. Per noi oggi però lo dobbiamo interpretare anche oltre l'evento sportivo. L'evento sportivo ha dei connotati unici già propri. Noi dobbiamo interpretarlo come un grande volano per la vela italiana, un grande volano per l'attività sportiva, e solo dopo potremo dire se è stata una bellissima America's Cup. Speriamo sicuramente di fare un risultato con i nostri atleti che sono presenti oggi su Luna Rossa, ma io credo, speriamo di avere un contorno di pubblico incredibile. Napoli sarà sicuramente pronta, e io credo che ci sia anche la possibilità che questo sport, anche attraverso l'America's Cup, diventi veramente uno sport popolare.
2: Presidente, appunto, sport popolare, voi avete 140.000 e oltre tesserati, e cosa fa la Federvela per aumentare sempre più il numero di tesserati e appassionati?
1: Ma sicuramente, ripeto, partiamo dal mondo della scuola, quindi non soltanto le scuole di vela ma gli istituti scolastici. Abbiamo una convenzione, una collaborazione con il Ministero, credo che sia il modo più giusto per entrare in quella fascia lì. Noi non cerchiamo atleti, ma cerchiamo solo di far vivere quelle che sono le emozioni per andare in barca, quindi è un'attività esperienziale più che di promozione della vela. Quindi queste sono le caratteristiche importanti che ci hanno portato negli ultimi 6 o 7 anni a crescere moltissimo il tesseramento. Abbiamo superato i 150.000, quindi questo vuol dire una vela sicuramente in salute.

2 luglio 2026 è giovedì, la chiesa ricorda Sant'Ottone e San Bernardino Realino. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, 14 mestieri, 15 infortuni, ricorda che a voler fare troppe cose si rischia di non saperne fare neanche una. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. Nel 1566 a Salon de Provence in Francia moriva l'astrologo e fisico Nostradamus, autore delle profezie. Nel 1925, trainato da un motoscafo sul lago Pepin, in piedi su due assi di pino da 2,40 metri, Ralph Samuelson inventava lo sci nautico. Nel 1939, con gli albi dell'audacia, debuttava il personaggio a fumetti Ciclone l'uomo d'acciaio, che per le molte similitudini è considerato il debutto italiano di Superman. Nel 1947 era una ragazza milanese di 17 anni, Lucia Borloni, la vincitrice della seconda edizione di Miss Italia. Era la futura Lucia Bosè. E nel 1957 a Torino veniva presentata al pubblico la regina delle utilitarie, la Fiat 500, l'autovettura che cambiò la mobilità degli italiani. Nel 1987 alla Camera dei Deputati prendeva posto per la prima volta l'attrice di film per adulti Ilona Staller, appena eletta nelle liste del Partito Radicale. Nel 2000, a Rotterdam, con il Golden Goal di Trezeguet, la Francia batteva l'Italia e vinceva gli europei di calcio. Nel 2003, alla prima riunione europea nel semestre di presidenza italiano, il tedesco Martin Schulz contestava la legittimità del presidente Silvio Berlusconi, che nel commentarne il senso democratico lo indicava come perfetto per un film nel ruolo di capo nazista. Nel 2011, matrimonio religioso a Monte Carlo tra Alberto II di Monaco e Charlene Whitstock. E nel 2019, per la prima volta, il Consiglio europeo eleggeva due donne alle massime cariche dell'Unione, Ursula von der Leyen a presiedere la Commissione e Christine Lagarde alla guida della BCE. Sono nati il 2 luglio, nel 1877 lo scrittore Hermann Hesse. Nel 19...

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

I Qatar, Stati Uniti e Iran dialogano sullo stretto di Hormuz. Per Trump i colloqui sono positivi e la denuclearizzazione sta procedendo molto bene. Fermata e poi rilasciata in Egitto Nessy Guerra, l'italiana al centro di una controversia legale con il padre della figlia, Tajani promette, lavoriamo per riportarla a casa. Ad una settimana dal violento sisma che ha colpito il Venezuela, la speranza di trovare sopravvissuti si fa sempre più flebile, il bilancio provvisorio ormai vicino alle 3.000 vittime. Incendio di vampa in un condominio di Anversa in Belgio, 5 vittime accertate, diverse persone intossicate, all'origine del rogo c'è forse un cortocircuito. Scisma nella Chiesa Cattolica, le febbriane ignorano l'appello di Papa Leone e consacrano nuovi vescovi in Svizzera, in arrivo la scomunica dal Vaticano. Il calciatore Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, potrebbe scegliere di non parlare. La ragazza coinvolta smentisce di aver avuto rapporti con lui o preso soldi. Arriva la pioggia, dopo quasi 10 giorni si attenua la morsa di caldo africano, previsti forti temporali da nord a sud, ma un avvertimento, dal 6 luglio torna l'AFA. Yannick Sinner va al terzo turno di Wimbledon, battuto in 3-7 il portoghese Borges. Ai mondiali di calcio l'Inghilterra batte 2-1 il Congo e passa agli ottavi.

sia pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Ariete, la benevolenza di Marte vi offrirà energie per affrontare la giornata lavorativa, nonostante le incertezze che in questo ultimo periodo vi hanno causato qualche tormento. In amore, verso sera, con la luna che torna in buon aspetto, troverete appagamento e comprensione. Voto 7. Toro, siete sotto la protezione di Mercurio e Luna e gli affari non dovrebbero impensierirvi più del dovuto. Così avrete tempo per tentare di ricucire eventuali divergenze nei rapporti affettivi. E voto 7. Gemelli, anche oggi non dovreste avere difficoltà grazie al sostegno di stelle importanti, soprattutto se avete il desiderio di utilizzare la forza rivoluzionaria di Marte e Urano nel segno. Quindi siate audaci e voto 8. Cancro, l'aspetto disarmonico della luna potrà rendervi poco disponibili sia nelle relazioni professionali sia in famiglia. In serata, però, la situazione migliorerà. Voto 7. Leone, forti del supporto di Saturno, Nettuno e Marte, nulla dovrebbe sfuggire al vostro controllo. Bene il lavoro, passionale il dialogo amoroso e voto 8. Vergine, approfittate della luna positiva per sistemare i vostri affari, ma sempre con una certa cautela, visto che Marte vi osteggia. Serata per il relax, voto 8-. Bilancia, lo spostamento verso sera della luna in un segno amico potrà favorire nuove idee da mettere in campo nei prossimi giorni, al fine di migliorare la situazione nell'ambiente lavorativo. Amore piacevolmente vivace, voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Luna e Mercurio renderà proficua la vostra giornata lavorativa, mentre qualche difficoltà persisterà nei rapporti familiari. Il voto è 7. Sagittario, se saprete essere riflessivi e agire con calma, non avrete alcun problema. Tutto bene per gli affari, così come per i sentimenti, e il voto è 8-. Capricorno, la luna nel segno potrà donarvi una certa lucidità, pertanto approfittatene per occuparvi soprattutto delle urgenze, ma dedicate del tempo anche a voi stessi. E voto 7+. Acquario, l'arrivo della luna nel segno questa sera metterà in luce la vostra genialità e nel lavoro tutto andrà bene, mentre qualche battibecco potrà essere causa di disagi familiari. Voto 8-. Pesci, avete in Mercurio e Luna validi supporti per occuparvi degli impegni odierni senza difficoltà, nonostante gli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buonasera.

C'è già Simona che dice a Fiore di Cittadella, buon lavoro, un bacione anche da parte mia, carissima Fiore, un abbraccio, un bacio e buon lavoro. Buon lavoro anche già a chi ha già iniziato e di sottofondo si sta ascoltando saluti e baci alla radio. Ma che bello, che bello!

Un'altra canzone che esce dal nostro jukebox è questa, non so se ve la ricordate. Lei è una certa Marina Ray. La canzone? Semplice. Tutti insieme? Noi!

0: Alfonso che dice: beh, mentre lavoro allo studio ascolto buona musica, contando e sorridendo, non so se è cantando o contando, però vabbè, la giornata scorre bella, tranquilla. Eh beh, certo, quando mi... aspetta, quando mi innamoro di Anna Identici, se possibile, grazie. Sì, cantando, esatto, esatto.
1: Quando si restava chiusi al buio nelle nostre stanze, pregando che quell'incubo finisse.
0: Nel frattempo salutiamo tutte le radio che si stanno collegando piano piano a questo circuito, a questo appuntamento che si chiama Saluti e Baci alla Radio.

Va bene, allora attenzione, perché adesso andiamo a salutare Mario che è venuto a trovarci, Mario di San Nicandro Garganico. Ciao Mario, buona giornata, grazie per essere qui. Altra canzone richiesta nel nostro jukebox. È Donatella che richiede Quando mi innamoro. Anna Idea.

0: quasi all'inizio del nostro appuntamento. Un'altra canzone, eccola qui, dal nostro jukebox. Si viaggiare, questa è una canzone che dedichiamo a tutti coloro che adesso sono in auto e comunque stanno viaggiando e sono ben sintonizzati su Saluti e Baci alla radio, programma che inizierà subito dopo questa canzone. Vi ricordo, c'è un numero di telefono? Assolutamente sì. Se volete parlare, richiedere, cantare insieme a noi, 351-340-9220.
1: Quel gran genio del mio amico.
0: Quel gran genio del mio amico.
1: Lui saprebbe cosa fare.
0: Certo che sì.
1: Lui saprebbe come aggiustare.
0: Con un cacciavite in mano.
1: Miracoli.
0: Ha voglia, ha voglia.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

li stendo, li conto, son sei. Poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: radio.
1: Buongiorno Maurillo, saluti e baci a tutti gli amici che sono in ascolto. Questa mattina anche io mi sono concesso il privilegio di ascoltare questa magnifica trasmissione. Con l'occasione volevo salutare tutti gli amici che mi hanno salutato e anche quelli che non l'hanno fatto, quindi un saluto a tutti e saluti e baci. Ciao da Stefano Manenti.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Bene, dai che ci siamo. Siamo in ritardo? Sì, siamo in ritardo. Non vi sto... lascia perdere. Allora no, dai, a parte gli scherzi, dai, si parte alla grande, via. Iniziamo il nostro appuntamento di saluti e baci anche oggi, giovedì 2 luglio. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno, buongiorno alle radio, buongiorno a TikTok, buongiorno a chi viaggia, buongiorno a chi è a casa, buongiorno, buona giornata a tutti voi, a chi naturalmente ci segue da TikTok. Prima eravamo in 2000, adesso siamo in 4. È saltato tutto, oh. Allora, Alfonso, Mario, Wander e Angelo, ciao. Allora, vediamo un attimino, c'è Emma? Mi sembra di sì, c'è Emma.
1: Sì, ci sono, oh, buongiorno.
0: Buongiorno Emma, buongiorno.
1: Sto contando le maurillate della mattina.
0: Sì, tutta colpa di Maurillo.
1: No, vabbè, tutta colpa della tecnologia.
0: La tecnologia,
1: è bello, ma
0: tecnologia, Gaia.
1: Qualche volta salta anche lei.
0: Mario di San Nicandro dice: saluto Emma e Lorenzo.
1: E noi ricambiamo il saluto di Mario di San Nicandro.
0: San Nicandro, bene. Senti, quanto si è dormito bene questa notte?
1: Tanto. Purtroppo però nel weekend le temperature hanno detto che si alzano di nuovo.
0: Ma no! Chissà che
1: sbaglio. Spero che non si alzino come prima, però.
0: Chissà che tutte queste notizie siano bugie e che la temperatura rimanga così, che si può star bene. Magari un bel cielo azzurro, però una temperatura da un grado, due praticamente, ma un bel cielo azzurro, capito? No,
1: un grado due sarebbe fantastico, ma...
0: No, è giusto che chi deve lavorare in questo periodo deve assolutamente lavorare, però almeno che ci siano 27, 28 gradi, 30 gradi, ma non di più, dai. Dai, fare l'estate.
1: Esattamente,
0: dai, allora iniziamo il nostro appuntamento perché siamo un po' in ritardo.
1: Anche massa.
0: Allora, vai con i grandi successi. Vai.
1: Grandi successi, oggi penultimo giorno, vi propongo dall'album Presente 1984, mi sembra, si intitola la canzone Nuovo Swing. E la dedico a tutti coloro cui piace Enrico Ruggeri. Se non vi piace il penultimo giorno, sopportatemi e poi dopo per un po' sto zitta. La dedico a tutti, nessuno escluso. In particolare alla famiglia di Maurillo.
0: Grazie Emma, grazie, io ricambio. Va okay. Bene, va bene, perfetto.
1: Dai,
0: grazie.
1: Con il nuovo swing di Enrico Ruggeri.
0: Grazie, ciao, a domani.
1: Ciao.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

si chiama Enrico Ruggeri con Nuovo Swing, grazie a Emma e Lorenzo che hanno scelto questa bellissima canzone per i grandi successi. Beh, naturalmente Enrico Ruggeri insieme ad Emma e Lorenzo torneranno domani mattina per l'ultimo appuntamento della settimana alla stessa ora, più o meno. Oggi siamo un po' in ritardo.

0: Allora iniziamo con i vostri messaggi, saluti, telefonate 351-340-9220. Chi vuole chiamarci, chi vuole salutarci, chi vuole richiedere una canzone. Mentre se non volete far nulla, state lì, ascoltate. E se non vi piace, girate, tanto ce ne sono di radio che fanno musica in todos Italia. Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio adesso che è arrivato al nostro WhatsApp, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Maurizio, Fausto dalla provincia di Lecce, da Spinzano esattamente. Allora, stamattina un saluto, un abbraccio a tutto lo staff del bar Pasticceria Capriccio di Spinzano, che è il miglior bar, pasticceria, rosticceria, pizzeria e di tutta la provincia di Lecce e provincia. Un abbraccio grande, grande, grande e saluti e baci. Paga la tassa e taci. Ciao,
0: ciao, grazie, grazie. Salutiamo allora il Capriccio che si trova a Squinzano. Buona mattinata, buona colazione a tutti voi. Adesso c'è Vianello. Guarda come donna.

Allora, vediamo un attimino. C'è adesso un messaggio che dice: è possibile ascoltare Pupo con Forse sì, forse no? Sai che io non l'ho trovata questa canzone, eh? Io ho trovato Forse di Pupo. Sarà questa allora. Quindi salutiamo Alfonso, il nostro amico Alfonso. E allora attenzione, perché accendiamo il nostro jukebox.

0: Stavo dicendo 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Allora attenzione, perché adesso c'è un altro messaggio, sempre al 351 340 9220, è arrivato su WhatsApp. Andiamo un po' a sentire, eccolo qui.
1: Buongiorno Maurillo, un saluto a tutti. Questa mattina ha iniziato a piovere anche qui ad Anzio e ha fatto certi tuoni e certi lampi, mamma mia. Ad un certo punto ha tirato un vento che hanno sbatto tutte le porte di casa, mamma mia. Però almeno si presume che poi faccia un po' più fresco, ma domani mi hanno detto che già ritorna il caldo a go go. Allora, questa mattina richiedo la canzone di Gigi D'Alessio, Un selfie con la vita. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, gruppo Telegram, gruppo TikTok, gruppo La Jay di TikTok, Cristina, tutti, non escludo nessuno. Un abbraccio, saluti e baci da Simona.
2: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: Allora, sono le 9:15. Buongiorno, buongiorno a chi ha appena acceso la radio. Buongiorno. Siamo qui con saluti e baci fino alle 8:30. No, alle 10. Sbagliato, dai. Fino alle 10. Come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica. Il sabato no, non ci siamo. Allora, aspetta un po' che adesso c'è una telefonata. E siamo in Puglia, esattamente in provincia di Foggia. E siamo a San Nicandro e c'è Maria, buongiorno.
1: Buongiorno, Morillo.
0: Maria, come si sta stamattina?
1: No, qua San Nicandro sta bene.
0: Si sta bene, perché le temperature sono...
1: Sì, domani è fresco, stanotte ha fatto brutto.
0: Ha fatto brutto anche da voi, ok.
1: Sì, sì.
0: Ci voleva però, ci voleva veramente.
1: Sì, bravo, bravo, parola giusta.
0: Va bene, dai. Allora, adesso com'è il tempo? È nuvolo oppure il cielo azzurro?
1: No, no, sta bene, proprio così così, ma grazie a Dio, meglio così.
0: Ah, ok, ok. Domani hanno detto che ritornano le temperature alte. Spero di no, spero di no. Almeno
1: meglio così.
0: Possiamo arrivare fino a 30, dai, 30 gradi. Ma poi un po'... vabbè, dai. Senti, dai, che canzone ci regali?
1: Una rosa blu di Michele Zarillo.
0: Oh, che bella, dai. Chi vuoi salutare?
1: A te, tua famiglia, mio marito Frank, mia cognata Costanza, Angelo, Francesca e Marianna. E bacio e saluto e bacio la rabbia.
0: Grazie, grazie Maria.
1: Saluto, un bacio a Rita.
0: Sì.
1: E saluta Amma, un bacio.
0: Emma.
1: A tutti.
0: Va bene.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao,
1: Franchino.
0: Passami, ciao, Franco, ciao. Grazie, grazie Maria.
1: Ciao, ciao Marino.
0: Ciao, buona giornata. Vediamo se c'è Franco. Buongiorno Franco.
2: Buongiorno anche a te. Salutato tutto quando tutto lei ha fatto tutto questo che ha fatto.
0: Quindi salutiamo tutti i radioascoltatori, tutti, nessuno escluso.
2: Domani è giovedì, è venerdì, è un caso.
0: No, domani è venerdì, no giovedì. È venerdì domani.
2: Domani va bene anche il mercato.
0: Quindi c'è il mercato a San Nicandro Garganico. Bene, bene, va bene. Ok, grazie Franco, un abbraccio.
2: Anche a voi. Ciao. E buona giornata anche a tutti quanti.
0: Grazie, ciao.
2: Va bene, ci vediamo allora.
0: Ciao, grazie, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.

Sono già le 9.22 di questo giovedì mattina. Questo è Saluti e Baci alla radio. Bellissima canzone richiesta da parte di Maria e Franco. Michele Zarrillo, Una rosa blu.

0: Allora, ho avuto una notizia che sta arrivando Chloe qui in studio. E quindi dovrebbe dopo salutarci tutti. Almeno spero. Adesso si è fermata a fare colazione. È in bar che sta facendo colazione. Così mi hanno segnalato questa cosa. Va bene, allora abbiamo adesso una telefonata e siamo in provincia di Bari. E esattamente a Ruvo troviamo Antonietta e la mamma Nunzia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonietta, buongiorno. Allora fammi capire un attimino, qual è la canzone che...
1: Camaleonti, applausi.
0: Che meraviglia, bravi, brava, brava. E bravi a scegliere le canzoni, quelle che fanno bene il cuore. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: A tutti voi della radio.
0: Grazie.
1: Con mia zia. Poi il mio gruppo Emma, Gemma, Rita.
0: Ok, perfetto.
1: E tutti quelli che ascoltano.
0: E tutti gli ascoltatori, gli amici tuoi del gruppo, giusto?
1: Sì.
0: Benissimo, perfetto. Va bene, grazie. Un abbraccio a te e naturalmente alla mamma Nunzia.
1: Grazie.
0: Buona mattinata. Ciao, ciao, grazie.
1: Anche a te.
0: Grazie.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Ciao.

0: ricordare.
1: E allora la nostra mattinata continua con le vostre richieste, le vostre dediche, i vostri messaggi, le vostre telefonate al 351 340 9220. Buona giornata, saluti e baci alla radio. E c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
2: Buongiorno Maurillo, sono Carmela. Senti, oggi vorrei fare tanti auguri a tutte le grazie, perché oggi è la Madonna delle Grazie.
1: Ah.
2: Vorrei dedicare a tutti una bella canzone di Rose Rosse, di Massimo Ranieri.
1: Grazie Carmela, allora un saluto, un abbraccio a tutte le grazie che sono all'ascolto. Salutiamo Grazia di Olbia e grazie anche di Rovigo, dalla provincia di Rovigo, San Martino di Venezia.

0: 9:30 di questo giovedì mattina, siamo in diretta, assolutamente in diretta, perché oggi è giovedì e ne abbiamo
1: due.
0: Avete capito chi è? È tornata! Ieri abbiamo... Sei Chloe, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno! Ascolta, saluta un po' e tutti gli ascoltatori di saluti e baci.
1: Ciao!
0: E basta, dici ciao! Devi dire ciao, voglio salutare... Fai un bel discorso, vai, via! Ciao Chloe, dice Angelo! Angelo ti saluta e quindi devi dire ciao Angelo.
1: Ciao Angelo.
0: Oh là, perfetto. Allora, ieri abbiamo preso la macchina e guidato tu. Hai visto che guidavi tu?
1: Sì.
0: Infatti. Ciao Chloe, c'è anche Vincenza. C'è Mauri, Mario che dice ciao Chloe, questa mattina è ben presto. Infatti ha fatto con chi hai fatto colazione stamattina?
1: Con la mamma.
0: Con la mamma e il... Ciao Wonder che dice ciao Chloe. E anche il dire?
1: Direttore.
0: Il direttore che ti ha pagato la brioche?
1: Sì.
0: Ah, quindi è buono questo direttore. È buono.
1: Sì.
0: Ah, bene, bene. Buongiorno. È venuta a trovarci la nostra segretaria. Allora, senti cara Chloe, abbiamo adesso un messaggio che siamo in
1: Sardegna.
0: Come?
1: Sardegna.
0: Sardegna, esatto, brava. Brava, complimenti. E siamo a
1: Sasso.
0: Oh, Sasso. Siamo a
1: Sassari.
0: Sassari. In provincia di Sassari. Allora, c'è Graziella che dice ciao Maurillo e Chloe, mi potete fare ascoltare la canzone di Tarantino che si chiama Gesù Scalzo tra le cose, c'è scritto
1: tra le cose.
0: Tra le cose, sì. La voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a te, a Chloe e tutta la famiglia, a tutti quelli di saluti e baci, senza escludere assolutamente nessuno. Auguro di un vero cuore una buona giornata a tutti. Ricordati Maurillo di farmela ascoltare, perché sai cosa è successo?
1: Perché non ricordo più.
0: No, io mi sono dimenticato di mettere la canzone una volta, forse anche più di qualche volta. Graziella.
1: Ma sono arrabbiati?
0: Un po', e hanno ragione però, Senti, salutiamo anche
1: Caterina.
0: Caterina, esatto, che dice buongiorno a tutti. Salutiamo anche
1: Mary,
0: bravo, esatto. Salutiamo
1: ciao
0: anche
1: Mary.
0: Ciao Mary. Allora mettiamo Paolo Tarantino con Gesù Scalzo tra le cose. La conosci questa canzone?
1: No.
0: Va bene.
1: Penso allora... la mia mamma ha ascoltato.
0: L'ha ascoltata tua mamma?
1: Boh,
0: non lo so. Va bene, dai. Allora, sei pronta? Rose, c'è scritto Maurillo. No, io c'è scritto cose qui sul file. Però va bene, dai, cose rose, non lo so, va bene. Va bene, dai. Conta
1: cose
0: fino a...
1: rose.
0: Conta fino a 3, dai. Vai.
1: No.
0: No, allora conta fino a 100, vai.
1: No.
0: È Paolo Tarantino in diretta con saluti e baci.
1: Alla radio.
0: Bravissima, chi sei?
1: Chloe.
0: Chloe.
1: E Boscaiolo come sta?
2: Piange.

0: allora, cara Chloe, adesso abbiamo un'altra telefonata e questa telefonata arriva...
1: È Rita!
0: No, non è Rita, tra poco arriva Rita. E abbiamo una telefonata che arriva Brescia, vicino a Brescia. Cosa c'è? Verona di qua e dall'altra parte c'è...
1: Bergamo!
0: Bergamo, esatto. E al telefono abbiamo Azzurra. Brava.
1: Ma sai, ho visto su TikTok una bambina, si chiama Azzurra.
0: Ah sì? L'hai vista su TikTok. Ok, allora Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno Maurillo. Un bacio Chloe.
1: Grazie.
2: Saluta. Sei una bellissima bimba, tesoro.
1: Grazie.
2: Ma tu lo sai che ho chiamato per te, no per il nonno.
0: Hai capito?
2: Ho chiamato per te, no per il nonnino.
0: Brava.
2: Allora Maurillo, che io non posso stare tanto, faccio un saluto circolare per tutti, un bacione a Chloe e a Emma. Gli posso mandare un messaggio a Emma?
0: Sì, vai tranquilla.
2: Emma, per favore, mi potresti mandare un messaggio? Perché ho perso il numero. Ti voglio bene, un bacio grande.
0: Grazie.
2: Un saluto circolare per tutti e vi voglio un bene dell'anima. Ciao Chloe, amore.
1: Ciao.
2: Ciao tesoro.
0: Ciao, grazie. Ciao. Grazie.

Questa sera quando ti abbraccia, a nascondo da sta faccia. Perché so assai buci che tiene rinta all'occhio. Due volte che sto cuore non lo può far innamorare. Perché è assai difficile a me cancellare. E se non sapevo che lo giorno a me apparteneva. E quello che sta cantando stasera è stato prima e l'ultimo a te fa provare un'emozione. Perché la chiave del tuo cuore

0: Oh, che bello! Mancano 15 minuti, cara Chloe, alla fine del nostro gran appuntamento. Allora, Chloe, ma
1: oggi sei matto oggi.
0: Oggi sono matto, esatto. Ho preso da matto anche. Poi sai che su Facebook ieri i nostri amici hanno messo su Facebook, aspetta, non riesco più a parlare. Su Facebook hanno messo la nostra foto, io e te, che stavamo correndo con la macchina, no? Tu che guidavi la macchina
1: e te fai ballare.
0: Va bene. Allora aspetta, perché adesso c'è un messaggio prima, andiamo ad ascoltare e poi abbiamo una telefonata.
1: Il messaggio di Emma.
0: Di Emma, sentiamo.
2: Ciao Maurillo, volevo mandare un bacio grandissimo all'amore mio, ma la canzone di Tarantino si intitola Gesù scalzo tra le rose.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: È vero, però il nostro file c'era scritto cose, quindi io ho letto quello che c'era scritto sul file, quindi in effetti è vero, sulle rose, va bene.
1: Sulle rose, però.
0: Esatto. Caro
1: ricordati.
0: Maurillo, lo bastoniamo Maurillo?
1: No.
0: Invece per Chloe un applauso.
1: Il nonno fa bene.
0: Com'è che fa il nonno?
1: Sì, così.
0: Senti,
1: quello che chiamiamo lo scaiolo?
0: Chiama il boscaiolo, sì, dopo arriva. Allora, perché arriva? Non lo so perché arriva, però va bene,
1: è
0: allora.
1: Vero, perché...
0: Sì, Nemo. Nemo. Cioè, adesso prendi
1: il tuo amico è boscaiolo.
0: Sì, anche il tuo. Senti, come chi c'è adesso in linea? Oh, non ti ricordi più.
1: E Rita?
0: Sì, dai. Pronto, Rita.
3: Buongiorno, ciao Maurillo, ciao Clo.
1: Ciao.
3: La mia piccola. Grazie, amore. Ti do un bacione grande, un abbraccio forte, per quello che mi hai chiesto. Sei una ragazzina fantastica, ma purtroppo sei la regina e sei la principessina, guarda.
0: Rispondi? Grazie. Brava. Grazie Rita, grazie. C'è Mario.
3: Ma quanto brava è questa ragazzina.
0: Piano la tireremo su.
3: Ma simpaticissima.
0: Ascolta, sì, la stiamo preparando per saluti e baci prossimamente, quando...
1: Hai detto ippo. No, te, ho detto Ippo.
0: Va bene. Allora, Rita, ti saluta Angelo e Mario.
3: Grazie, ricambio, Angelo e Mario. Siete due persone speciali.
0: Grazie.
3: Non vi dimenticherò mai.
0: Allora, senti, oggi è una giornata speciale, vero Rita?
3: Sì, certo, ma non so perché, Maurillo, ho guardato il calendario e non c'è scritto che oggi è la Madonna delle Grazie, eppure è una cosa importante qui a San Candro.
0: Ah, ho capito. Boh, vabbè, si vede che magari, sai, ogni calendario ha il suo santo, le sue cose, boh. Vabbè.
3: Ma che ne so.
0: Che ne sappiamo. Senti, però oggi c'è un compleanno, vero?
3: Sì, è vero.
0: Chi è che compie gli anni?
3: Compie gli anni mia nipote Asia.
0: Asia!
3: E compie giusto 18 anni.
0: Ah, quindi i 18 anni di Asia, bene.
3: Sì, di Asia. Asia è una danzatrice.
0: Ok.
3: Ancora lo fa a scuola di ballo da 4 anni.
0: Ah, bene. Allora, facciamo... Chloe, sei pronta a fare gli auguri ad Asia?
1: Oh, posso sonno.
0: Hai sonno, ma dai. Guarda che il direttore viene qui, poi dice, non va bene, tantissimi auguri ad Asia. Caterina, naturalmente, che dice tantissimi auguri ad Asia. Allora, facciamo gli auguri ad Asia? Lo facciamo?
3: Grazie, Caterina.
0: Sì, dai, vai, vai, vai, vai.

0: auguri a te. Yuhu!
1: Ed in inglese, dai Chloe. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday oh Asia. Happy birthday auguri.
2: Ok, allora tantissimi auguri ad Asia che compie 18 anni. Perché ridi, Chloe?
3: Perché mi piace.
2: Perché mi piace. Va bene, va bene.
4: Ed è un'età bellissima, un'età che non ritorna più.
2: Per noi naturalmente, ma per chi la sta vivendo come Asia è una bellissima
4: età. Sì, ma certo che sì.
2: Però diciamo che è giusto così, perché la ruota deve girare, no? È giustissimo.
4: Ah sì, certamente. Allora... ci facciamo tutti, ma però una volta solo e poi non si può tornare indietro.
2: Ah, ok. Aspetta, perché c'è Carmela di Sanicandro che dice: Rita, il 2 è la Madonna delle Grazie.
4: Lo so.
2: Ah, lo sapevi allora?
4: Sì, ma certo che lo sapevo.
2: Lo sapevo.
4: Ma te l'ho detto prima, che questa è una giornata particolare per Sanicandro. E poi di grazie ce ne sono tantissimi.
2: Sì, sì.
4: E io voglio fargli gli auguri a tutte le grazie. E c'ho anch'io una nipote che si chiama Grazia, che sta a Sanicandro.
2: A Sanicandro.
4: Però non ascolta Salute e Baci, ecco perché.
2: Chi se
4: no. Se no io ce ne ho tanti, se dovrei farli tutti, volta per volta che arriva un onomastico, un compleanno, un anniversario, tante cose.
2: Certo, certo. Allora, Rita, qual è la canzone che hai scelto per oggi?
4: Io ho scelto... Ancora innamorati di Loretta Goggi.
2: Okay.
4: Ora siamo in diretta, se no ti vorrei anche cantare un pezzettino di questa canzone.
2: Dai, sentiamo, vai.
4: Ancora innamorati come la prima volta. Fa così.
2: Ah, ok, perfetto. E questa è la canzone che andremo ad ascoltare. E quindi chi vuoi salutare? Aspetta, perché sta arrivando una persona. Aspetta, senti.
1: Drin don da, drin din din don da. Suona il telefono, bresciano.
4: Drin don da, il telefono pronto, si accende un boscaiolo.
2: È il boscaiolo con la segreteria telefonica.
1: Drin don da, drin don. Ciao, guarda che sei il telefono che suona.
4: Ciao boscaiolo, sei sempre simpaticissimo.
2: C'è il boscaiolo che fa le segreterie, cioè le suonerie telefoniche gratuitamente. Quindi se volete una suoneria telefonica per voi gratis, allora scriveteci e naturalmente lui vi realizza la suoneria telefonica gratuitamente. Salutiamo anche Gianni di Cartura. Ascolta, che ore sono? Aiuto, siamo quasi alla fine. Allora, chi vuoi salutare, Rita?
4: Salutiamo sempre tutti da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E più purtroppo arriviamo alla fine, non possiamo dire nome per nome, ma a tutti, senza dimenticare nessuno. Saluto Stefano di Roma, saluto Emma con Lorenzo, tutti i miei amici, e un saltone più grande del mondo va sempre alla mia piccola Chloe e il mio grandissimo conduttore Maurillo con tutta la sua famiglia.
2: Grazie Rita, grazie. Naturalmente ricambiamo, vero che ricambi Chloe?
3: Sì.
2: Quindi dai un...
3: un saluto.
2: Un saluto a chi? Ari?
3: A Rita.
2: A Rita.
4: E io do un abbraccio forte e un bacione grande alla piccola mia piccola.
2: Grazie Rita, un abbraccio.
4: Grazie, grazie anche a te, a voi tutti. A domani.
2: A domani, ciao, grazie.

0: Loretta Goggi con Ancora Innamorati, grazie a Rita che ha richiesto la canzone. Salutiamo anche Costanza che dice buongiorno. Un abbraccio a Chloe, Francesca e naturalmente a tutti. Grazie carissima Costanza, un saluto anche a Michele e Angela e la piccola Francesca. Saluti Francesca.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

worked apart at beauty. The man and that I call was

0: you talking about?
1: Ed è già giovedì, pronti con le notizie della rassegnazione. Oggi devo provare a spiegare un topic difficilissimo, ovvero la tensione che sta succedendo tra il Vaticano e i cosiddetti lefebriani. I lefebriani sono i membri della fraternità sacerdotale San Pio X, che è il movimento tradizionalista fondato da Marcel Lefebvre dopo il Concilio Vaticano II. Se non sapete niente di tutto questo, tranquillo ragazzi, è normale, io ho dovuto leggere e approfondire il topic. Però sorrido perché con tutte le guerre che ci sono in giro ci mancava lo scisma interno alla Chiesa. Ma perché? Il motivo dello scontro è che la fraternità ha consacrato 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione del Papa. Ma questa cosa non è fattibile perché è solo il Papa che può fare queste consacrazioni. Già prima della cerimonia Leone XIV aveva inviato una lettera ai lefebriani dicendo: raga, ma che state a fare? Cioè, evitate di fare sta cosa perché si andrebbe nell'atto scismatico. L'appello è stato ignorato e ieri si sono svolte le ordinazioni ai CON in Svizzera. Quindi si è aperta una grandissima tensione perché secondo il diritto canonico consacrare vescovi senza mandato pontificio, scusate, comporta la scomunica automatica dei responsabili. E qui si rischia di riaprire la frattura profonda tra la fraternità San Pio X e Roma. Ed è una frattura che esiste in realtà già da tempo, perché c'è stato anche uno storico scisma nel 1988, motivo perché se cui oggi non ricordate niente è perché nell'88 eravate bambini. Ma perché si è arrivati a questo? Ripeto, questa è una roba che dura da più di 50 anni e tutto inizia con il Concilio Vaticano II, dove la messa viene introdotta con un cambiamento che quindi può essere celebrata nelle lingue locali anziché solo in latino, e si apre poi maggiormente al dialogo con le altre religioni e cambia il modo di rapportarsi al mondo contemporaneo. Da lì Marcel Lefebvre dice: questa roba non va bene, non è della tradizione cattolica, per cui fonda la sua fraternità convinto di preservare il vero spirito della Chiesa. Siamo arrivati nell'88, Lefebvre consacra 4 nuovi vescovi, esattamente come stanno facendo in questi giorni, senza il permesso del Papa dell'epoca, che era Giovanni Paolo II. Chiaramente per il Vaticano scatta lo scisma e quindi scatta lo scomunica. Ovviamente poi si è tentato di ricucire questo strappo, si arriva a Benedetto XVI nel 2009 con la revoca della scomunica ai 4 vescovi e con Papa Francesco che addirittura aveva concesso alcune aperture pastorali, ma di base non si riesce mai ad arrivare a un accordo sulle questioni di fondo, quindi l'accettazione del Concilio Vaticano II e soprattutto dell'autorità del Papa. Ma perché questa roba viene fuori adesso? Fondamentalmente, tornando indietro, nell'88 fecero 4 vescovi. Questi 4 vescovi, ormai di 4, 2 non ci sono più e 2 sono molto anziani. Quindi la Chiesa lefebriana dice: no ragazzi, noi dobbiamo preservarci. Quindi hanno nominato 4 vescovi senza aspettare l'autorità del Papa e ritenendo giusto poter avere i loro uomini di fiducia. Peccato che, ripeto, solo il Papa può dare l'autorizzazione a questa roba e quindi a questo punto scatta lo scisma. E qui in questi giorni si è parlato anche di sta roba della messa in latino. Infatti si pensava che con la volontà di Papa Leone XIV di tornare a questa messa in latino sembrava un volersi avvicinare appunto ai lefebriani, ma la questione è molto più complicata perché il punto controverso è la messa secondo il Messale del 1962, detta anche messa tridentina, che è il rito usato dai lefebriani e dai gruppi tradizionalisti. Ora, Papa Leone XIV ha cercato di essere molto aperto rispetto a chi è legato alla liturgia tradizionale, ha incontrato molti esponenti dell'area tradizionalista e sta cercando di trovare una soluzione. Il problema è anche però dopo poi è l'obbedienza alla volontà e all'autorità del pontefice. Quindi ovviamente se abbiamo da una parte della gente che non ti riconosce come autorità suprema, è chiaro che è per forza uno scisma, perché se il Papa non può governare i suoi fanno quello che gli pare, ecco, non funziona. Ora, la situazione, capite che è completamente folle. Ora, a volte io mi chiedo se la Chiesa, ma tutte le religioni monoteiste tendenzialmente, quindi le 3 principali, musulmani, cattolicesimo e ebraismo siano completamente poi alla fine dei gesti di follia. E ripeto, in un mondo attuale dove le guerre ce ne sono già veramente troppe, ma ci meritavamo anche i problemi in casa del povero Papa Leone XIV, cioè veramente raga, ma non staremmo un po' esagerando? Poi vedete, io tutti rassegni e parli di rassegnazione, ma obiettivamente ci mancava lo scisma al Vaticano. Però meditiamo sul fatto che forse le religioni, raga, continuano a essere solo materia di diverbio, ma tornare a pregare il sole, la luna, le stelle e gli elementi della natura, no? Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione...
1: Grande giornata per i colori azzurri a Wimbledon, il numero uno del mondo e campione in carica Jannik Sinner ha superato brillantemente secondo turno battendo il portoghese

0: De Nuno Borges in 3-7 con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al termine di una sfida durata 2 ore e mezza. Il suo prossimo avversario sulla strada del tabellone principale sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Nel singolare maschile esulta anche Flavio Cobolli, che accede al turno successivo superando l'argentino Mariano Navone dopo una vera e propria maratona di 3 ore e 27 minuti complessivi iniziata nella giornata di ieri e conclusasi soltanto oggi a causa della sospensione per oscurità. Al secondo turno Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth, che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor. Prosegue lo spettacolo dei mondiali con verdetti pesantissimi nei sedicesimi. La Francia travolge la Svezia con un netto 3-0 grazie alla doppietta di un super Kylian Mbappé che aggancia Messi a quota 6 reti nel torneo e al gol di Barcola. I transalpini volano così agli ottavi contro il Paraguay. Tutto facile anche per i padroni di casa del Messico, che superano l'Ecuador per 2-0 allo Stadio Azteca con i sigilli di Quiñones e Jiménez, regalandosi la sfida con la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Strappa al passi in estremis anche la Norvegia, che supera 2-1 la Costa d'Avorio ad Arlington. Al vantaggio di Nusa risponde Diallo, ma all'86esimo ci pensa il solito Erling Haaland a siglare il gol qualificazione che vale un ottavo di finale di lusso contro il Brasile di Carletto Ancelotti. Grande colpo in prospettiva e record di spese in Premier League. Il Chelsea ha ufficializzato l'ingaggio del difensore italiano 21enne Marco Palestra dall'Atalanta. Il calciatore ha firmato un lunghissimo contratto fino al 2033 ed entrerà subito a disposizione del nuovo tecnico dei Blues, Xabi Alonso, per una cifra complessiva da 55 milioni di euro più bonus, con i bergamaschi che mantengono il 10% sulla futura rivendita. In casa Inter arriva invece la conferma di un veterano fondamentale per gli equilibri dello spogliatoio. Eric Mkhitaryan ha scelto di non ritirarsi, ha prolungato il suo contratto con i nerazzurri per un'ulteriore stagione, firmando ufficialmente fino al 30 giugno 2027. Si accendono i riflettori sull'asse di mercato tra Milan e Liverpool in vista della nuova stagione, con Mohamed Salah da oggi ufficialmente svincolato e libero di firmare con chiunque. I Reds stanno cercando un sostituto d'alto livello ad Anfield Road e avrebbero inserito nella propria shortlist l'ala rossonera Christian Pulisic. Nonostante l'involuzione dell'americano nella seconda parte dell'anno, il patron Jerry Cardinale lo considera un punto fermo del club. Sullo sfondo restano le piste Barcola e Minté per gli inglesi, mentre la dirigenza del Milan continua a monitorare con grande attenzione la situazione legata al difensore Virgil van Dijk. La Formula 1 non si concede soste, si sposta immediatamente a Silverstone per l'iconico appuntamento con il Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha presentato il fine settimana sottolineando la necessità di riscattare la prova di Spielberg. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente l'Austria e identificato le aree di miglioramento. Con il formato sprint avremo una sola sessione di prove libere, quindi sarà fondamentale partire subito con il piede giusto. Un pensiero speciale è andato poi ad Hamilton, attesissimo dal pubblico di casa, per la sua ultima gara a Silverstone da futuro pilota della Rossa. Importante e prestigioso riconoscimento istituzionale a Milano per Federica Brignone, che ha ricevuto l'Ambrogino d'oro. La sciatrice azzurra, reduce dalle straordinarie 2 medaglie d'oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina, ha espresso tutto il suo orgoglio per il premio ricevuto. Rappresentare il proprio paese nelle Olimpiadi di casa e trasmettere certi valori è qualcosa che mi rende molto fiera. Cerco sempre di dare il buon esempio, ha detto la campionessa valdostana, che ha poi fatto il punto sulla riabilitazione post infortunio, confermando che la gamba migliora giorno dopo giorno grazie a carichi estivi molto intensi. Si chiudono con un bilancio trionfale e storico per i colori azzurri gli European Senior Bowling Championship 2026, che si sono svolti sulle piste di Roma e Ciampino. La manifestazione, che ha ospitato oltre 700 atleti da 25 paesi, ha visto l'Italia dominare la scena conquistando ben 28 medaglie complessive, 11 ori, 8 argenti e 9 bronzi, con gli atleti capaci di salire sul podio in tutte le specialità previste dal programma. Questo europeo dimostra la crescita del bowling italiano, ha commentato Cosimo Zecca, vicepresidente FISB, prima di passare ufficialmente il testimone alla Germania per l'edizione del 2027. Il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore, ha tracciato con entusiasmo le linee guida del Movimento Azzurro in vista delle prossime scadenze internazionali, sottolineando lo straordinario stato di salute della vela italiana, evidenziando la crescita esponenziale dei giovani talenti, la solidità dei quadri tecnici e i grandi eventi agonistici in programma, che vedranno l'Italia protagonista assoluta sia dal punto di vista organizzativo che sportivo.
1: Ma è un movimento sicuramente in salute, è un movimento che si appresta a vivere un po' un biennio magico, un biennio pieno di attività sportive di altissimo livello. Ricordiamo l'America's Cup su tutte, ma direi anche la CGP, ma direi anche chiaramente Los Angeles 2028. È un movimento in grande salute anche per l'attività giovanile, ma chiaramente ci rivolgiamo all'estate, alle nostre scuole di vela, ai tanti circoli impegnati in tutta Italia nel far provare le nuove sensazioni della vela, sia la vela tradizionale ma anche la vela foiling, e quindi un'estate, aspettiamo un'estate molto molto positiva.
2: Presidente, la Federazione Italiana Vela è proiettata soprattutto al 2027, l'anno che lei ha definito sempre l'anno magnifico della Federvela, per il vostro centenario, soprattutto perché sarà poi l'anno di avvicinamento definitivo alle Olimpiadi di Los Angeles.
1: Sì, sì, e noi ci aspettiamo essere un anno magico, perché comunque lo sarà, nel senso che abbiamo grandi eventi in Italia, il centenario, ma quello che mi piacerebbe al massimo è che proprio invece dopo il centenario, dopo il 27 e il 28, ci sia invece un grande seguito di ragazzi, di giovani che attraverso gli eventi sportivi possano apprezzare questa disciplina. Quindi quello sarà il nostro miglior risultato, oltre a quello sportivo, che chiaramente per noi è un evento fondamentale.
2: Cosa significa per voi l'America's Cup?
1: Ma America's Cup vuol dire, per gli appassionati, è il massimo della vela possibile, e per noi oggi però lo dobbiamo interpretare anche oltre l'evento sportivo. L'evento sportivo ha dei connotati unici già propri, noi dobbiamo interpretarlo come un grande volano per la vela italiana, un grande volano per l'attività sportiva, e solo dopo potremo dire se è stata una bellissima America's Cup. Speriamo sicuramente di fare un risultato con i nostri atleti che sono presenti oggi su Luna Rossa, ma io credo, speriamo di avere un contorno di pubblico incredibile. Napoli sarà sicuramente pronta, e io credo che ci sia anche la possibilità che questo sport, anche attraverso l'America's Cup, diventi veramente uno sport popolare.
2: Presidente, appunto, sport popolare, voi avete 140.000 e oltre tesserati, e cosa fa la Federvela per aumentare sempre più il numero di tesserati e appassionati?
1: Ma sicuramente, ripeto, partiamo dal mondo della scuola, quindi non soltanto le scuole di vela ma gli istituti scolastici. Abbiamo una convenzione, una collaborazione con il Ministero, credo che sia il modo più giusto per entrare in quella fascia lì. Noi non cerchiamo atleti, ma cerchiamo solo di far vivere quelle che sono le emozioni per andare in barca, quindi è un'attività esperienziale più che di promozione della vela. Quindi queste sono le caratteristiche importanti che ci hanno portato negli ultimi 6 o 7 anni a crescere moltissimo il tesseramento. Abbiamo superato i 150.000, quindi questo vuol dire una vela sicuramente in salute.

Kiev sotto attacco, nella notte raid russi con missili e droni, crolli, incendi, almeno 10 morti, decine di feriti, migliaia in fuga nei rifugi. Le spese militari al centro del vertice di Palazzo Chigi, il governo smentisce lo stop agli aiuti all'Ucraina per il 2027, slitta il voto sulla legge elettorale, maggioranza divisa sulle preferenze. Trump è ottimista sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Stiamo vincendo, dice, il Qatar conferma progressi positivi, il presidente respinge le accuse per i guadagni record durante il mandato. Una settimana fa il sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo vivo sotto le macerie, il bilancio provvisorio ormai vicino alle 2300 vittime. La sfida delle Fevriane alla Chiesa di Roma, in arrivo la scomunica del Vaticano, è un grande dolore, mi auguro possa riprendere il dialogo, le parole del segretario di Stato, Vaticano, Parolin. Il calciatore Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile, domani sarà interrogato, potrebbe scegliere di non parlare, la ragazza coinvolta smentisce di aver avuto rapporti con lui o preso soldi. Il caldo concede una tregua, arrivano i temporali, allerta arancione in Veneto e Emilia Romagna, ieri alberi caduti e allagamenti a Milano, ma i meteorologi avvertono, da lunedì torna l'AFA. Mondiale di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi. A Wimbledon, Sinner batte Borgia, si avanza al terzo turno. Oggi 5 italiani.

va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: un'altra puntata di Dolce Alice Live. Guarda chi c'è alla parte tecnica, c'è il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? Voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza, Brian Bellè, alla parte tecnica. Chi curerà la redazione è naturalmente Alessandra Sassa, dalla porta di servizio. Sì, no, vabbè, vai. Ma che c'entra la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire. C'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni. Ci sei?
1: Eccomi. Salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo. Ma com'è? Sono
1: altissimo. Aspetta, che abbasso un pelino adesso.
0: Beh, allora, parla.
1: Adesso deve essere bene.
0: Sì, va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo. Tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: stiamo testando una nuova tecnologia,
0: è che noi siamo fatti così, non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle, è vero? Vero Brian?
1: Pensate che Max ecco.
2: Eccomi, salve, buonasera.
1: Ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché togli i miei effetti, Brian? Mamma mia.
0: Oh, perché? Guarda, no, ma perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo?
1: Partiamo.
0: Questa? Che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che ne so? Ma che fai? No, sta provando di tutto. Vabbè. Ma lui è gentile, glielo facciamo fare.

0: Quale tildre? Allora,
1: tante cose anche in questa puntata, caro Gianni. I Dolce Ricci Live è l'appuntamento. C'è Gianni, ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè.
2: Senti. No, manca. Per questa puntata, questa edizione manca.
1: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima, l'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, abbiamo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy, ci sarà
2: insomma. Vintage Italy, esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
1: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa? Vuoi provare anche quello? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai!
3: Non cambiare, sei nel posto giusto.
1: Mamma mia.
3: Sei su Dolce Alice Live.
1: E oserei anche dire. Best music.

0: Ocean Loves and the Stranger per semplicemente Eurythmics a Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto e constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì.
0: la redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt.
1: Forse magari. Magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente. Beh, vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero. Di solito quando è nero lei non c'è. Oppure sta a mangiare. Dai Brian, mamma mia. Ma perché?
1: È partito l'applauso, hai visto? Sta a mangiare.
0: Sta a mangiare, è partito l'applauso. E lui è così. Va bene. Continuiamo. Anche perché poi tra non molto lei avrà... E là.
1: Okay,
0: avrà naturalmente la sua intervista tra una ventina di minuti. Finché non si accende il monitor sono preoccupato, eh. Yes, CDC, Black is Black.

0: nel rock puro, veramente, la CDC, che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano. Cioè, no.
1: Beh, la chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente... Ma poi, qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli su, perché le formazioni rock, no? A quei tempi c'era CDC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche sono...
0: Quelli suonavano veramente dal vivo, l'ho visti meravigliosi, l'ho visti a Milano, a parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo, però per gli amanti gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli, e quelli, a parte che dicevo quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla, ma soltanto per vederli suonare dal vivo, ma che si fa? Cioè, va lasciati stare.
1: Vale tutto il prezzo del biglietto. Sì.
0: Ma che scherzi, veramente. E là, hey! Afro Cuba Band, Rhythm and the Sand. Allora, che si fa? Hai la notizola? Te l'ha mandato qualcosa?
1: No. Controllo e ti faccio sapere.
0: Ok.

0: eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti aveva dato la notizia, che la prima è bellissima,
1: Le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma
1: la notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli che? In casa. Pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette, denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto, allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma, 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: che perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo, chi canta in un altro, chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta.
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! Ma perché? È tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e Patrizia dei mostri, no? Ma che devo fare? Taint Pocket Weaves, Young and Day to Love Africa, anche questa volta African Sweet. Brian, tutta sta roba qui dove c'è? Ah, l'hai comprata? Ok, con che soldi? Ah, con la mia carta di

0: allora.
1: No, l'ho voluta lasciare praticamente quasi tutta. Però no, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti. E di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la salsa è pronta, gli diamo la linea, che ne dice?
2: Sì, sicuramente. Vai, Alessandrona.
1: Sì, Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai. Che dai, quante te ne dici. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta. Siete pronti? Partite col vocale o partite... Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
2: Stendiamo un velo pietoso.
1: Forse è meglio anche due veli. Brian, vai!
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse per una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo, con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro,
1: al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Varsavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi, per farla breve, nel 2025 con il successo della minifiction Tusumbra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del festival, di vari festival di Venezia, internazionale alla cultura, festival di Varsavia in Polonia. Quindi diciamo, alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali,
0: mamma
1: più 28
0: mia,
1: videoclip, quindi diciamo c'è un po' di realtà alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente vari sillabe, vari vocali, quindi
0: bella
1: il discorso è che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo, in italiano,
0: sì, assolutamente.
1: Il mazzo ancora oggi, se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente, Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta e se può anche altruista aiutare,
0: certo,
1: il prossimo.
0: Questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, un bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto.
1: Il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Figlio di Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto i 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo, mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto, mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casale,
1: allora,
0: Casalecchio di Reno.
1: Allora, le origini non vanno mai legate. Anzi,
0: certo.
1: Io amo la terra del sud, anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì,
1: ma sono figlio di papà calabrese.
0: Sì.
1: E mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi dice il calabrese, quando sono più tranquillo parlo napoletano a volte.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese? Il bolognese?
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì,
1: Varese per 7 anni, Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni, quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia,
0: sì,
1: che ha saputo apprezzare le mie fatiche.
0: Certo.
1: Quello sì, quindi mi sento sempre del Sud Italia, mettiamola così, sono sempre comunque campano,
0: sì,
1: con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo, quindi, italiano, ma questo è bellissimo. Questo
1: l'Italia per me è tutta bella.
0: Assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì,
1: il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e i difetti.
0: Certo, perché...
1: Sarò stupido a dirlo, la gente scappa. E io ho sempre detto, dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: e chi
0: sì,
1: scappa vuole magari rappresentare che è un anello debole. Io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo di Vita oggi direbbe quel Salvo di Vita di 20 anni fa, quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più. No, ti prego. E dove vuoi arrivare? Continua sempre di più. No, ti...
1: Beh, guarda, ti dico, c'è una
0: no,
1: cosa.
0: Mi piace
1: che
0: perché sei molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una cosa che bolle in pentola, la posso dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa. Allora, abbiamo già filmato di tutto e di più. Dalla burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror, drammatico, soprannaturale, che verrà girato nella Villa Clara, la ex Villa Malvasia a Bologna, una villa della seicentesca.
0: Sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora a Lucca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha, così quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della storia di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente le riprese... Inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche in Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme, ognuno della propria nazione, e anche mediante il servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi e finiranno il 10 di ottobre. Quindi per coloro che volessero candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu.
0: Sì.
1: Che Salvo di Vita ce n'è uno solo, ci tengo a dirlo, quindi Quindi praticamente questo progetto è stato filmato anche mediante degli accordi sponsoriali, varie partnership, è stato filmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Però questo è un gran
1: è un progetto,
0: mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia,
1: è uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però mio caro Salvo, ma
1: esatto.
0: in tutto questo però mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto, eh.
1: Sì, prometto che lo farò.
0: Sì.
1: Posso,
0: questa
1: lo farò.
0: Mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando un po' al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domani, domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio, sì. Ascolta, Salve, invece che cosa, dal tuo punto di vista ovviamente, dalla tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, con andare a toccare diversi ambiti della vita
1: Alessandra,
0: di un artista?
1: Tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello
1: oggi
0: di te.
1: Oggi ci sono artisti che meritano tantissimo.
0: Sì.
1: Ok, e sono sottovalutati purtroppo.
0: Uh-huh.
1: Come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono: io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa,
0: sì,
1: molti mi attaccano.
0: Uh-huh.
1: Come lo fece anche una Laura Pausini, disse: oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego.
0: Sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione e voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante, lo studio tecnico. Io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo è un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: E di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone, ma mai fare il passo più lungo della gamba. Bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio: io ho questo livello qui, non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io, perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente,
0: crederci,
1: perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano:
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco. No, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa giustissima, tanti lo pensano,
1: Esatto, come il produttore. Ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano: sono produttore. Ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film. Ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro. Ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve, un film short.
0: Esatto.
1: Se veramente lo fai di mestiere.
0: Certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale, o sì, nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok, ti crea il testo,
0: sì,
1: ti crea la musica, ma tu quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così,
1: non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre dell'arrangiatore.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse è un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare con l'intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può togliere un po' di lavoro, ma giusto quel piccolo fastidio.
0: Sì, sì.
1: Secondo me, ma i veri professionisti, perché andranno sempre avanti, perché l'intelligenza artificiale non ti potrà mai mettere una firma salvo De Vita, ufficio stampa salvo De Vita, o Gigi D'Alessio,
0: no, certo,
1: o Morgan. Quindi sinceramente non credo che sia una minaccia, mettiamo una cosa, in futuro per noi.
0: No, mi piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure a me è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ, certo, producer, che ti mandano ad ascoltare, mi mandano ad ascoltare dei brani e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, ce lo capisci,
1: esatto,
0: subito quando è fatta,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: intelligenza,
1: sì,
0: artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma,
1: sì. Quello è vero, sì, ormai c'è studio di comunicazione a 360 gradi,
0: esattamente,
1: comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati, assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto alla sua vita artistica, io non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format, c'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto, di Gavette ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a varie candidature, Festival di Venezia e tanto,
0: certo,
1: altro, ma c'è sempre da imparare nella
0: sempre
1: vita.
0: Bravo, bravo, bravo,
1: assolutamente. L'umiltà fa di te una persona trasparente e molto importante allo stesso momento, ti rende veramente galante l'umiltà, però ti dico no, Salvo De Vita è quel personaggio che rifarebbe tutto, non si è mai pentito di nulla, anche se qualche volta, diciamo, non ha fatto sempre strike, mettiamola così.
0: No rimpianti, no rimorsi.
1: No, no, no, assolutamente. Chi ha rimorsi, secondo me, non vive bene. Io invece tutto quello che ho fatto ce l'ho come curriculum sulle spalle, ma ce l'ho dietro alle spalle. Io guardo avanti, il passato non lo guardo più.
0: Certo. Concludiamo con una, vabbè, la pubblicità ovviamente social, ma l'abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Triads, LinkedIn, Twitter, esatto, quindi sì, ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono parecchie, sì. Assolutamente sì.
1: Tutte appunto... quelle con le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business, sì, quindi quella... tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: E, concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché? Perché?
1: Allora, questo è un brano dove sì. Praticamente io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo,
0: sì.
1: Praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale,
0: sì.
1: E quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. E ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa, sì. Sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda, quindi sì.
0: Insomma,
1: sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace, guarda, la tua, posso dire, mi piace, chapeau, mi piace la tua ironia, e questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute, ancora oggi accadono nel quotidiano,
0: sì,
1: dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel
0: sì.
1: percorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. E mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra, 715 o 720.000.
0: Cioè, dei numeri pazzeschi, no, veramente dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo superato le 410.000, mi sembra, quindi lascio immaginare il boom che c'è stato. Inizia
0: sì.
1: Salvo di vita, tutti col dito contro Salvo di vita, vai.
0: Vai, vai.
1: Vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce. Quindi...
0: Ma chi ti annienta? Si auto... Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
1: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
0: Vedi, ecco, vedi.
1: Cioè, forse avevo... attaccandomi su molti giornali, soprattutto
0: sì.
1: La Nazione. La testata giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
0: Però noi quindi, siamo qua che ne parliamo. Siamo
1: esatto,
0: qua che parliamo. Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
1: No, sono ancora qui, anzi.
0: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita poi è un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro.
1: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura, sì. Dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi
0: cioè, sì, è vero, effettivamente sì.
1: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non i lati negativi.
0: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
1: Sì, ma io devo pure ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato una mail dove io li ringraziassi.
0: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
1: E loro ci sono rimasti male,
0: lo credo.
1: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte, voi fate il vostro mestiere,
0: dite
1: quello che volete.
0: Certo.
1: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama e rete, a questo punto mi fate pure un favore, risparmio, non spendo soldi.
0: Infatti, no, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
1: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, mi sto citando adesso, esprimendo adesso quello che sono nella vita. Cioè,
0: questo è bello.
1: Io ci scherzo su,
0: perché non hai una doppia faccia, come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo... quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si è diversi. La bellezza, secondo me, l'essenza poi vera di una persona è proprio questo, essere così fuori dalla vita di tutti i giorni e dentro la vita di tutti i giorni lavorativa. Ecco, questo è bello.
1: Assolutamente.
0: E poi si arriva di più e tu arrivi e come. Allora,
1: grazie.
0: Adesso ti tocca, tu non lo sapevi ma adesso io te lo dico, ti tocca fare lo speaker, quindi sei tu che me la lanci la canzone, Ti faccio lavorare.
1: Ecco. Ammazza. È la prima volta che ricevo una proposta di fare lo speaker.
0: Sì.
1: Allora, Mettiamo, vediamo se va bene così.
0: Prima però
1: È
0: ti voglio,
1: dopo
0: però
1: una
0: prima ti
1: grandona
0: voglio.
1: chiacchierata con il nostro Salvo De Vita.
0: Sì, che io ringrazio tantissimo,
1: Ecco,
0: ovviamente.
1: grazie a te
0: Grazie,
1: Alessandra, sei veramente grande.
0: grazie a te.
1: Grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Salvo De Vita, perché non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia?

0: Survivor, survival per semplicemente gli America, si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi un po' più importanti,
1: quelli che contano, sì,
0: della musica mondiale, no, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono dei personaggi, mamma mia, anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana, a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il, allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi, no ma dagli storici oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna parte, è lì, la senti lì,
1: è un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione di
1: dell'acustica.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, e l'ha fatto, è chiaramente da grandi professori. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a... volevo dire un nome ma non lo dico perché poi dopo ci cacciano pure anche da tutte quante le emittenti. Guarda che ti sbatto a RTL, eh? Brian, oh. Tra non molto il Vintage Italy, come dici Brian a RTL, c'è della gnocca dentro, lo so.

0: Allora, Peppino Di Capri l'altra settimana l'aveva usato, se non mi sbaglio, no? Per sì. Il vintage, okay.
1: Esatto, sì.
0: Ok. Allora, mi hanno detto che ti hanno inviato via WhatsApp, caro, anzi non abbiamo dato la mail, non abbiamo dato il WhatsApp, non abbiamo fatto una minchia in questa puntata. Gianni, mamma mia, come siamo stati. Comunque, vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con Dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega, vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notizuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma è, secondo me, c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli, sì. E in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada. Tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Tu ti immagini il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori. Sì.
0: Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama batacchio.
1: Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Comunque. Una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato.
0: Amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po', sentiamo.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Bravo Brian Bellera, alto bravo.
1: Fabio Concato, ma che è stupendo.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
1: Un'altra colonna, un altro pilastro della musica italiana, indimenticabile, Fabio Concato. Con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato. Grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente strepitosa.
0: Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì. Sì. Questa è favolosa, guarda. La vuoi ascoltare?
0: Certo, certo.
1: Inseguiti dai carabinieri scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli. Cioè.
0: No, questa, vabbè, vabbè. Sono un branco di deficienti, ma veramente. Ma...
1: cioè, scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare i carabinieri, hai capito?
0: No, ma sono veramente delle cose. Ne fanno di tutti i colori, ne fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, tra che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta. Vai a aprire, Brian, scusa.
1: Sarà Loris?
0: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via. Va. La musica, You Time and the Star, Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale.
1: Strumentale, sì.
0: È molto strumentale, molto strumentale. Allora, notizole non ce ne sono, notizole non ne abbiamo, giusto?
1: Qualcosina c'è, perché sono tutte notizie strane comunque. Vai, la redazione. Sì, perché pensa che c'è un uomo che alleva i piccioni sul tetto e getta uova ai condomini. Loro esclamano: non ne possiamo più, è un incubo.
0: Sì.
1: Allevi i piccioni per fare le uova e poi li tiri addosso ai condomini. Pensa un po', che tecnica.
0: Va bene. Allora, che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio questa, la trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Al Green Love Relation.

0: Loris Marchi, ci sei? Sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu? Perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sei nascosto?
0: No, sei alto. Quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari due ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni auricolari
1: si
0: atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono.
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoy. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band David Hawk Holinsky. Curiosamente il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Holinsky però aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: è considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth-funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. Hey Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: brano meraviglioso, che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strapamutante, eccetera eccetera. A noi è piaciuto. Che c'hai? Che c'hai in mano? Ah, il microfono. Allora, no, che non riuscivo a vedere tramite, ok. Allora, hai le notizie? Ah no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca effettivamente. Quindi prendete carta, penna, segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora la musica, Brian, non è da TV questa, ok? Happy Days? Ma va, sfittila. Sei un cretino, sei. Guarda cosa è andata a fare. Aia. Allora, Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Enjoying Dance Classic Lover Now Lover. Ah, non l'ho detto una beata picchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiato l'inglese, sì.
0: No, ho detto, praticamente l'ho detto, vabbè. Allora. Sta per terminare, cari amici e cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché no, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione, siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che è sta con gli WhatsApp, non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa. Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo... Sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, perché, no, vai e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai. Allora, no, scusate, sono cose fra di noi. Ma poi va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora,
1: allora, non è il costo del microfono, è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora, volevo non lo faccio mai, no? Però Gianni, siccome che è un'amica, e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai, perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai, Brian, è quello il file. Beh, no, Brian, no, il CD. Brian, mamma mia, è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora, siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh, la volevate sapere? Ve l'ho detto.
1: Uno scoop.

0: Allora, DJ Ham, disjockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Ma magari di
1: tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano Sogno, è il sogno di questa donna di diventare una dei disjockey più bravi d'Italia, donna chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora non ha chance, capisci? Che ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei? Perché quel microfono
1: sì, certo che ci sono, mi senti? Sì,
0: ti sento, guarda, malissimo in una maniera, cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente hai cambiato, hai messo il coso, sì, il bananone,
1: ok, capito, sì,
0: hai messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando chiaramente. Posso permettere di scherzare con Gianni, chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: Hanging in Love, non mi ricordo l'anno. Mariah, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi. Giralo. Ok, è piccolino sicuramente. 78. Oh, 1978. L'ha trovato l'anno, il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quello del vino buono, veramente. Anche del vino buono. Soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione e un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live, un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. E mi raccomando, perfetto, non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio che è dalla parte opposta del vetro che cura tutto quanto la baradana. Che vi devo dire da parte del sottoscritto? Un bacione e un baciotto e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: talking about.
1: Ed è già giovedì, pronti con le notizie della rassegnazione. Oggi devo provare a spiegare un topic difficilissimo, ovvero la tensione che sta succedendo tra il Vaticano e i cosiddetti lefebriani. I lefebriani sono i membri della fraternità sacerdotale San Pio X, che è il movimento tradizionalista fondato da Marcel Lefebvre dopo il Concilio Vaticano II. Se non sapete niente di tutto questo, tranquillo ragazzi, è normale, io ho dovuto leggere e approfondire il topic. Però sorrido perché con tutte le guerre che ci sono in giro ci mancava lo scisma interno alla Chiesa. Ma perché? Il motivo dello scontro è che la fraternità ha consacrato 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione del Papa. Ma questa cosa non è fattibile perché è solo il Papa che può fare queste consacrazioni. Già prima della cerimonia Leone XIV aveva inviato una lettera ai lefebriani dicendo: raga, ma che state a fare? Cioè, evitate di fare sta cosa perché si andrebbe nell'atto scismatico. L'appello è stato ignorato e ieri si sono svolte le ordinazioni ai con in Svizzera. Quindi si è aperta una grandissima tensione perché secondo il diritto canonico consacrare vescovi senza mandato pontificio, scusate, comporta la scomunica automatica dei responsabili. E qui si rischia di riaprire la frattura profonda tra la fraternità San Pio X e Roma. Ed è una frattura che esiste in realtà già da tempo, perché c'è stato anche uno storico scisma nel 1988, motivo perché se cui oggi non ricordate niente è perché nell'88 eravate bambini. Ma perché si è arrivati a questo? Ripeto, questa è una roba che dura da più di 50 anni e tutto inizia con il Concilio Vaticano II, dove la messa viene introdotta con un cambiamento che quindi può essere celebrata nelle lingue locali anziché solo in latino, e si apre poi maggiormente al dialogo con le altre religioni e cambia il modo di rapportarsi al mondo contemporaneo. Da lì Marcel Lefebvre dice: questa roba non va bene, non è della tradizione cattolica, per cui fonda la sua fraternità convinto di preservare il vero spirito della Chiesa. Siamo arrivati nell'88, Lefebvre consacra 4 nuovi vescovi, esattamente come stanno facendo in questi giorni, senza il permesso del Papa dell'epoca, che era Giovanni Paolo II. Chiaramente per il Vaticano scatta lo scisma e quindi scatta lo scomunica. Ovviamente poi si è tentato di ricucire questo strappo, si arriva a Benedetto XVI nel 2009 con la revoca della scomunica ai 4 vescovi e con Papa Francesco che addirittura aveva concesso alcune aperture pastorali, ma di base non si riesce mai ad arrivare a un accordo sulle questioni di fondo, quindi l'accettazione del Concilio Vaticano II e soprattutto dell'autorità del Papa. Ma perché questa roba viene fuori adesso? Fondamentalmente, tornando indietro, nell'88 fecero 4 vescovi. Questi 4 vescovi, ormai di 4, 2 non ci sono più e 2 sono molto anziani. Quindi la Chiesa lefebriana dice: no ragazzi, noi dobbiamo preservarci. Quindi hanno nominato 4 vescovi senza aspettare l'autorità del Papa, ritenendo giusto poter avere i loro uomini di fiducia. Peccato che, ripeto, solo il Papa può dare l'autorizzazione a questa roba e quindi a questo punto scatta lo scisma. E qui in questi giorni si è parlato anche di sta roba della messa in latino. Infatti si pensava che con la volontà di Papa Leone XIV di tornare a questa messa in latino sembrava un volersi avvicinare appunto ai lefebriani, ma la questione è molto più complicata perché il punto controverso è la messa secondo il Messale del 1962, detta anche messa tridentina, che è il rito usato dai lefebriani e dai gruppi tradizionalisti. Ora, Papa Leone XIV ha cercato di essere molto aperto rispetto a chi è legato alla liturgia tradizionale, ha incontrato molti esponenti dell'area tradizionalista e sta cercando di trovare una soluzione. Il problema è anche però dopo poi è l'obbedienza alla volontà e all'autorità del pontefice. Quindi ovviamente se abbiamo da una parte della gente che non ti riconosce come autorità suprema, è chiaro che è per forza uno scisma, perché se il Papa non può governare i suoi fanno quello che gli pare, ecco, non funziona. Ora, la situazione, capite che è completamente folle. Ora, a volte io mi chiedo se la Chiesa, ma tutte le religioni monoteiste tendenzialmente, quindi le tre principali, musulmani, cattolicesimo e ebraismo siano completamente poi alla fine dei gesti di follia. E ripeto, in un mondo attuale dove le guerre ce ne sono già veramente troppe, ma ci meritavamo anche i problemi in casa del povero Papa Leone XIV, cioè veramente raga, ma non staremmo un po' esagerando? Poi vedete, io tutti rassegni e parli di rassegnazione, ma obiettivamente ci mancava lo scisma al Vaticano. Però meditiamo sul fatto che forse le religioni, raga, continuano a essere solo materia di diverbio, ma tornare a pregare il sole, la luna, le stelle e gli elementi della natura, no? Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Massiccio attacco russo su Kiev, crolli e incendi, colpito anche un pronto soccorso, almeno 17 morti, decine di feriti. Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per costruire i Patriot. A pochi giorni dal vertice NATO, Trump torna ad attaccare gli alleati. L'Italia conferma gli impegni sulla spesa militare. Stasera la festa americana a Villa Taverna dopo lo scontro Meloni-Trump. Il Qatar conferma i progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. A 1000 giorni dagli attentati del 7 ottobre, Save the Children denuncia 21.000 minori uccisi nella striscia di Gaza. Il Vaticano formalizza la scomunica dei lefebriani dopo la consacrazione dei vescovi. La Santa Sede avverte, vale anche per i laici, nozze e confessioni sono invalidi. Teramo scooter non si ferma, l'alta ai carabinieri, morto il 43enne Massimo Ciarelli, era in semilibertà nel 2012, aveva ucciso un tifoso del Pescara. Uomo di 62 anni, ucciso a coltellate nella sua casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna 34enne, l'omicidio dopo una violenta lite. La Corte di Giustizia Europea conferma la multa da 4 miliardi a Google per Android, la società replica, la sentenza non riconosce i nostri sforzi di apertura. A Wimbledon oggi 5 italiani in campo, Sinner al terzo turno, torna in campo domani, mondiale di calcio, Stati Uniti, Inghilterra e Belgio accedono agli ottavi.

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti

0: La mia questione, i rapper, benissimo, va a lavorare.
1: La consegna ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: il nuovo giro nella musica rock, pop rock sulla nostra radio. Londra sta chiamando, venite fuori dall'armadio ragazzi e ragazze e tenetevi forte, perché quest'oggi Zona Rock parte con i Clash.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Pensate che usciva il 14 dicembre del 1979, London Calling dei The Clash, un album iconico che ha superato i confini del punk affrontando temi di crisi sociopolitica, disoccupazione e allarmi ambientali di quell'epoca che, se ci riflettete un attimo, sono gli stessi di quelli di più di quasi 50 anni fa, no? Non è cambiato nulla. Ben ritrovati, cari amici miei, come state? Siamo qui dopo 7 giorni ancora una volta con la musica rock e pop rock di Zona Rock sulla nostra radio. È la passeggiata che facciamo senza troppi fronzoli su questo genere di musica, in sella a questo genere di musica. In apertura saremo un po' più retro, perché insomma ci va così quest'oggi, e vi porto indietro, pensate, a rispetto al 1979, di 6 anni avanti, però ci andiamo indietro rispetto al presente. 1985, dall'archivio di Zona Rock ho ripescato i Propaganda.

Propaganda abbiamo rispolverato Duel 1985, anni 80 che comunque rimangono sempre prepotentemente nelle playlist che ci portiamo dietro, ne sono sicuro anche di questo. Come facciamo al solito i contatti giusti per poter rimanere con noi? 347-51-54-690, il nuovo numero WhatsApp di Zona Rock, perché siamo stati sbadati, abbiamo dimenticato a rifare la ricarica e ci hanno cancellato il numero, quindi prendete nota di questo numero se volete messaggiare con noi. 347-51-54-690, i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, nonché il sito della nostra radio da andare a visitare, perché bisogna rimanere aggiornati su quello che accade durante le 24 ore per poter stare attivamente con noi. Quindi il sito internet della radio bisogna andare sempre, insomma, a spulciarlo se volete essere radioattivi, come si diceva una volta. Dal 1985 invece ce ne andiamo al presente, così rimbalzando da un genere di musica all'altro. Quello che abbiamo ascoltato era più pop, adesso ce ne andiamo un po' nel rock che ci piace tanto, perché c'è in giro, ci sono un paio di lavori nuovi degli U2. Sentite un po' questa, Song for the Future.

senza dubbio accoppiata vincente, Aerosmith, che sono un pilastro della musica rock, e Youngblood, il nuovo che avanza, My Only Angel su Zona Rock. Dicevo, il nuovo numeretto magico per stare con noi, 347-51-54-690, che dovete memorizzare sui vostri smartphone e telefonini. E poi mi sono dimenticato di ricordare le applicazioni della nostra radio, che dovete scaricare per iOS e Android per portare la nostra musica in giro con voi, nonché sulle nuove automobili c'è l'infotainment, perché non si chiama più autoradio, nel nuovo millennio si chiama infotainment, c'è il tasto web, e quindi se siete fuori dal nostro bel paese potete cercare anche la nostra radio sul web e ascoltare la musica anche senza l'uso degli smartphone e tablet. Io vi porto indietro al 1980, perché con la prossima canzone che stiamo per ascoltare andiamo tanto indietro nel tempo, però lì iniziava davvero una nuova era, perché i sintetizzatori cambiano il suono della notte. E proprio nel 1980 le luci dei club cambiano e nasce un nuovo colore. I sintetizzatori dei Visage trasformano la musica nella nuova new wave elegante e oserei dire anche cinematografica. Sentite un po', Visage 1980, Fade to Grey.

dicevo 1980, tondo tondo, con i sintetizzatori dei Visage. Possiamo dire che iniziava davvero l'era anni 80, le atmosfere cambiavano e iniziava anche l'elettronica nella musica. Fate Grey ormai ci ha lanciato per questo Zona Rock di quest'oggi, il numeretto magico nuovo l'abbiamo dato, lo ricordiamo ancora una volta, visto che è cambiato, 347-51-54-690. Mentre gongolavo con la musica dei Visage, stavo dando un'occhiata su internet a una curiosità, perché KFC, Kentucky Fried Chicken, lancia la nuova giacca a sottaceti. La puoi anche bere. Succede che KFC UK ha presentato la Pickle Puffer, una giacca imbottita piena di cetrioli e salamoia con tanto di cannuccia integrata. Un mix tra moda e follia, pensato per accompagnare il nuovo menù Pickle Mania. Il capo, ovviamente, già è diventato virale online, ma non è acquistabile. Si può solo provare a vincerlo tramite giveaway su Instagram. Quindi se siete di coloro che, tra quelli che insomma collezionano queste cose strane che fanno le catene di supermercati o magari le catene di ristorazione come KFC, andate su Instagram e cercate di vincere un po' questa giacca con cetrioli e salamoia. Io sto guardando un po' le foto su internet, sono andato a vedere proprio su Instagram KFC UK. Devo dire che è scandalosa dir poco. Ma voi riuscireste ad indossare una giacca del genere?

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con i secondi 30 minuti che sono dedicati sempre alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica che alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

0: Three Sequence. Tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
0: Three Sequence.

0: la trisequenza di quest'oggi, che come facciamo spesso ribaltiamo i canoni della trisequenza, perché di solito ci andiamo nei classici della musica rock e pop rock, invece, come succede ogni tanto, con grande stupore ce ne siamo andati tutta per i 15 minuti che occupa la trisequenza su Zona Rock, tutta musica contemporanea. Siamo partiti con i Depeche Mode, il nuovo singolo DN, per continuare con i Fontaine DC, It's Amazing to be Young del 2024, per chiudere poi con gli MGK, Cliché, che è anche questo il nuovo singolo di questa band che è ritornata prepotentemente nelle classifiche della musica attuale. Come dico sempre, se volete potete aiutare a stilare la playlist della Trisequenza sull'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, freezonarock@gmail.com. rimanete lì perché tra un po' vi parlo di abitudini nello studio, tra un po' ve ne parlo.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

La macchina del tempo di Zona Rock, la DeLorean virtuale di Zona Rock funziona e direi che funziona anche bene. 1975, i mitici Rolling Stones, Start Me Up, direi intramontabile, no? Possiamo usare questo termine. Stavo dando un'occhiata, come faccio sempre, sul web per condividere delle notizie un po' così frivole con voi tra una canzone e l'altra, e mi sono imbattuto su questo articolo. Secondo una ricerca, studiare con la musica elettronica aiuta a migliorare i voti. Secondo una ricerca dell'University of Colorado, il 75% degli studenti studia con la musica e molti dichiarano un miglioramento nei risultati. Oserei dire che oltre alla musica elettronica ci possiamo anche inserire quella rock e pop rock. Ma il dato interessante è un altro. Secondo un report del College Rover, tra i generi più efficaci per concentrarci ci sono EDM e lo-fi, che sono esattamente le canzoni solo musicali senza testo. Il motivo? La musica strumentale con pochi testi aiuta a mantenere il focus senza distrazioni, facilitando memoria e apprendimento. Adesso io voglio lanciare un sondaggio proprio alla fine di Zona Rock: voi studiate con o senza musica? È una cosa che mi piacerebbe sapere. Intanto anni 90, i Garbage.

0: come al solito senza regole, back to back anni 90, Guard Beige, Cherry Lips e poi gli Artmas freschi, perché sono usciti da poco, Superstar, che ci portano alla fine di Zona Rock anche per questa settimana. Al solito raccomandazioni di chiusura di Zona Rock, ovvero di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per ascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo sulla nostra radio, e poi la copertina che vi ritroverete questa settimana sull'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, ovvero la copertina dei Rolling Stones, Start Me Up. Appuntamento come al solito rinnovato alla prossima settimana, e voi rimanete qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di prossimi festival del libro, di festival del cinema, novità al cinema, mostre di arte, di festival di musica e alla fine una riflessione, una divagazione su Dino Buzzati. Intanto ascoltiamoci Ala Sorrenti, L'ora del tramonto.

E parliamo nei prossimi festival del libro. A Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione. Il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra tre razze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in un palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il Festival Noir con Mercatino del Vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare dall'8 al 11 luglio e a Vieste dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 al 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. A Vasto nel Molise avremo Vasto d'Autore Festival, che si svolge nel Palazzo d'Avalos di Vasto appunto. Tra i vari ospiti il 20 luglio Walter Veltroni, 22 luglio Marco Travaglio e 6 settembre Gianni Riotta. Il programma su vastodautorefestival.it. A Zelbio, dall'11 luglio al 22 agosto, uno dei luoghi più suggestivi del lago di Como, tornano gli appuntamenti di Zelbio Cult, con eventi, incontri e presentazioni legati alla letteratura, alla fotografia e alla musica. Questa 20ª edizione ospita Tommaso Sacchi, Arianna Scommegna e Mimmo Di Marzio. Aggiornamenti su zelbiocult.it. Tra la seconda metà di luglio e i primi giorni di agosto torna per la sua 12ª edizione Libri da Amare, rassegna diretta da Domenico Chepinti che si terrà a Punta Secca, borgata del comune di Santa Croce Camerina, Ragusa. Il programma su facebook.com/libridamare.secca. Dei libri più venduti parleremo dopo in negrita, fuori controllo.

E adesso spazio ai 10 libri più venduti secondo IBS. Di Omer Bartov, al decimo posto, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele, per Editori La Terza. Nell'abisso è un libro fondamentale per chiunque cerchi di comprendere uno dei conflitti più violenti e devastanti di questo secolo. Omer Bartov esplora la calamità più orribile e sconcertante del nostro tempo, una rara combinazione di sensibilità e impeccabile erudizione. Al nono posto troviamo Kolkhoz di Emmanuel Carrère per Adelphi. Kolkhoz è un libro magistrale, secondo la Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estreggiarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare a suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. All'ottavo posto un classico di Georges Simenon, Domenica per Adelphi. In Domenica, una volta di più, Simenon dimostra di saper scavare mirabilmente nella psiche dei suoi personaggi per mettere in scena un dramma impietoso come il sole della Provenza nel primo pomeriggio. Il lettore non potrà far altro che restare a guardare, avvinto alle pagine fino alla spiazzante, magistrale epilogo. Al settimo posto Il giallo dell'estate risolve la più grande scena del crimine di Modesto Garcia e Javi de Castro per Magazzini Salani. 100 enigmi per escludere i sospettati e scoprire l'assassino. Al sesto posto di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero. Dice l'autrice, ho sentito dire che ogni storia è il racconto di qualcuno che arriva in un posto o di qualcuno che se ne allontana. Non so se è vero o perlomeno se lo è sempre. Ho la sensazione che certi racconti comincino e finiscano con chi resta. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestura della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Al quarto posto Alzarsi all'alba di Mario Calabresi per Mondadori. Nell'epoca del tutto e subito, Mario Calabresi ci invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso un

l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso della realtà. E infine, al primo posto, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima enciclica del Papa dedicata alla custodia della dignità e del valore della persona umana della nostra epoca, segnata dall'avvento dell'intelligenza artificiale. I prossimi festival del cinema dopo The Colors, un ragazzo, una ragazza.

Adesso parliamo dei prossimi festival del cinema. Andiamo a Bolsena, nel Lazio, provincia di Viterbo. Dall'8 luglio al 13 agosto, Est Film Festival Lago di Bolsena, che è un progetto culturale che unisce le diverse iniziative cinematografiche del territorio. Un percorso che parte da esperienze consolidate e ne accoglie di nuove, con l'obiettivo di rafforzare l'identità culturale del Lago di Bolsena attraverso il linguaggio del cinema. L'8 luglio apriamo Cinema in Spiaggia, poi dal 20 al 26 luglio a Montefiascone, 20° Est Film Festival, e per finire a Gradoli, provincia di Viterbo, proiezioni in piazza il 13 agosto. Per maggiori informazioni, estfilmfestival.it. Andiamo ad Aquileia, in Friuli. Dal 28 luglio al 4 agosto avvia la 17ª edizione dell'Aquileia Film Festival. Cinema, archeologia, esperti che si alternano sul palco per 6 serate in un programma ricco di appuntamenti. La rassegna internazionale di cinema archeologico

organizzata dalla Fondazione Aquileia con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. Il programma su discoveraquileia.com. E sempre in tema di cinema archeologico, dall'8 al 17 luglio avremo il Festival del Cinema Punto Archeologico che si terrà a Palermo, Real Monte, Licata e Agrigento. Giunto alla 22esima edizione, questo Festival del Cinema Archeologico in Sicilia è oggi uno degli appuntamenti di riferimento per la divulgazione del patrimonio storico e archeologico del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Fedele alla formula del festival diffuso, è un percorso di confronto e dialogo con le comunità locali. Il festival prenderà il via l'8 luglio a Palermo, al Museo Archeologico Regionale, e si concluderà nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Grifo. Dal 17 al 25 luglio avremo il Giffoni Film Festival, giunto alla 56esima edizione, che è un festival internazionale di cinema per ragazzi, che si tiene a Giffoni, Valle Piana, Salerno. Questo festival vuole promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi, elevandolo dalla posizione marginale che occupava nel tempo a un genere di grande qualità e capacità. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film, atto finale di un processo di valutazione. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito giffonifilmfestival.it. A Benevento, dal 9 al 14 luglio, BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. 5 giorni di dibattiti, analisi, di proiezione di mostre, interviste e spettacoli. Questo Festival Nazionale del Cinema e della Televisione nella città di Benevento ospiterà, nello sfondo di Benevento, l'universo dei media in tutte le sue sfaccettature. Le piazze, i teatri, le strade e i vicoli faranno da scenario a un evento di cultura unico nel panorama nazionale. Cinema e televisione in un dibattito a cielo aperto. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalbeneventocinematv.it. A Manfredonia, in Puglia, 29 e 30 luglio, ci sarà il Corto e Cultura Film Festival, giunto alla 19esima edizione. Al Corto e Cultura Film Festival il cinema si fa vivo tra le mura antiche di Manfredonia e il Mare del Gargano, corti e documentari che raccontano il mondo, le emozioni, le persone, con poesia, ironia e cuore. Ogni proiezione è un viaggio di storie di vite, di amore, di sfide, di sogni e di territori che parlano di noi. Per maggiori informazioni consultare il sito cortoecultura.com. E per finire, all'Aquila, Sante Marie, il Briganti Film Festival, giunto alla terza edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria specifica di artisti, i briganti del cinema, cioè tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorealità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione per proporre originalità e innovazione. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. Di novità al cinema parleremo dopo Renato Zero, nei giardini che nessuno sa.

E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato. Un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Ridley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini. Di mostre di arte parleremo ad un Mario Biondi, Slow Hot Wind.

E adesso parliamo di importanti mostre di arte in corso. Vi segnalo Van Dyck a Palazzo Ducale a Genova, una mostra che è aperta fino al 19 luglio. Una delle mostre più ambiziose degli ultimi anni. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e a Londra. Il progetto espositivo non si limita a raccontare un artista, ma ne restituisce la dimensione internazionale. La mostra sottolinea questo aspetto, la sua capacità, la capacità di Van Dyck di mettere a sistema influenze culturali eterogenee, traducendole in una pittura elegante, immediata e comunicativa. È uno degli eventi più importanti dedicati al maestro fiammingo negli ultimi 25 anni. Una retrospettiva che riunisce 58 opere provenienti da musei importanti come il Louvre, il Prado, il Museo Thyssen. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducale.genova.it. A Ferrara, al Palazzo Diamanti, fino al 19 luglio, un'importante mostra dedicata a Andy Warhol, Ladies and Gentlemen. Sono passati 50 anni, era il 1975, quando Andy Warhol arrivava a Ferrara per presentare in anteprima mondiale una mostra destinata a fare la storia, Ladies and Gentlemen. E fino al 19 luglio Ferrara celebra quell'epocale anniversario, riportando il re della pop art nelle stesse sale. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzodiamanti.it. E andiamo a Venezia, dove il Palazzo Ducale, fino al 29 settembre, ospita un'importante mostra dedicata ad Etruschi e Veneti. Appunto, Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari. È una mostra che racconta il complesso e affascinante mondo delle pratiche religiose antiche, in cui l'acqua assume un valore generativo, terapeutico e identitario. Un confronto inedito su due grandi civiltà dell'Italia preromana, Etruschi e Veneti, e la mostra riunisce reperti archeologici di notevole valore. Un progetto per mettere in luce il dialogo fra due civiltà differenti, quella veneta e quella etrusca. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzoducalevisitmove.it. E andiamo a Torino, al Museo di Arti Decorative a Corsi Ometto, dove fino al 6 settembre è in corso la mostra dedicata a Il Sodoma, Giovanni Antonio Bazzi, detto appunto Il Sodoma. In mostra ben 150 opere di questo artista, appunto Giovanni Antonio Bazzi. A Roma, protetto dal mecenatismo del celebre banchiere Agostino Chigi e chiamato a decorare le stanze vaticane, lavorando a fianco con Raffaello, questo pittore il Sodoma consacra il suo mito. Questa mostra ricostruisce questo volo esaltante, impreziosendo anche il racconto con eccellenti capolavori di maestri a lui contigui, come Gaudenzio Ferrari e Giovenone. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazioneaccorsi-ometto.it. Fino al 25 agosto, Palazzo Medici Riccardi a Firenze ospita la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20. Degli anni 20 del XX secolo, Firenze è uno dei centri più vivaci della cultura artistica italiana, laboratorio di arti, decorative, moda, grafica e design. In questo clima di straordinaria creatività è dedicata la mostra Firenze Deco, atmosfera degli anni 20, presso Palazzo Medici Riccardi. Ceramiche, arredi, gioielli, tessuti, abiti che ricostruiscono il clima culturale degli anni 20, mettendo in dialogo artisti e manifatture. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzomediciriccardi.it. Sempre a Firenze, Palazzo Strozzi ospita una importante mostra dedicata a Rothko, Rothko a Firenze. Attraverso oltre 70 capolavori, molti inediti in Italia, giunti dal MoMA e il Tate, per far scoprire e riscoprire Mark Rothko. Dalle inquietudini figurative e neosurrealiste degli anni 30, si approda alle celebri astrazioni. Il fulcro del progetto è la folgorazione vissuta da Rothko a Firenze nel 1950. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzostrozzi.org. E per finire vi segnalo a Palazzo Citterio a Milano, fino al 26 luglio, una mostra dedicata a Mimmo Paladino, Il respiro dei dormienti. Protagonisti assoluti sono i celebri dormienti, 32 sculture in terracotta modellate dalla medesima matrice, che giacciono silenti in posizione fetale. L'allestimento trasforma l'ambiente ipogeo in un ambiente teatrale dinamico. Infatti il pubblico è libero di muoversi all'interno dello spazio. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di festival di musica parleremo dopo il Spandau Ballet, Only When You Live.

E adesso spazio ai festival di musica nelle prossime settimane. Il Rossini Opera Festival a Pesaro è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate italiana per chi ama l'opera lirica e soprattutto per chi vuole entrare nel mondo di Gioachino Rossini, proprio nella sua città natale, Pesaro. E per quest'anno il festival in programma dall'11 al 23 agosto e propone un cartellone di 22 spettacoli, confermando la vocazione internazionale appunto di Pesaro e il forte legame con la ricerca musicologica e il repertorio rossiniano. Tra i titoli annunciati spiccano il nuovo allestimento di Le Siège de Corinthe, accanto a opere classiche come La Cenerentola e Semiramide. Altro festival importante di musica, musica impegnata e non solo, è il Festival dei Due Mondi, che si svolge ogni anno a Spoleto, in Umbria. È un grande palcoscenico dedicato alle arti performative e propone un programma fino al 12 luglio, un cartellone che attraversa musica, opera, danza, teatro e spettacoli multidisciplinari, valorizzando teatri storici, piazze monumentali e spazi non convenzionali della città di Spoleto. Altro festival importante è I Suoni delle Dolomiti, del Trentino. I Suoni delle Dolomiti è una rassegna unica nel panorama italiano perché trasforma la musica dal vivo in un'esperienza immersiva nella natura ad alta quota, tra pascoli, rifugi e scenari spettacolari delle Dolomiti trentine. Da quest'anno il festival è in programma dal 24 agosto al 3 ottobre, con un calendario diffuso tra concerti gratuiti e appuntamenti speciali nel Trentino. La programmazione attraversa generi come la musica classica, jazz, la world music, la canzone d'autore, confermando l'identità di una manifestazione in cui il paesaggio non fa solo da sfondo, ma diventa parte integrante dell'esperienza, appunto i punti suoni delle Dolomiti. Altro festival interessante è quello che si svolge a Martina Franca, provincia di Taranto, il Festival della Valle d'Itria, uno degli appuntamenti più raffinati dell'estate italiana, per chi ama opera, musica classica, teatro musicale. Il festival è in programma dal 14 luglio al 2 agosto e ruota attorno al tema Mediterraneo, culla del mito, crocevia di culture, mare che accoglie, con cartelloni che attraversa repertori diversi e valorizza il dialogo tra tradizione e contemporaneità. Tra i titoli annunciati, Pulcinella, la favola di Orfeo al Palazzo Ducale e Carmen, in prima rappresentazione assoluta in forma scenica. Per chi ama la musica pop e rock, segnalo l'AMA Music Festival. Quest'anno si svolge al Parco di Villa Negri di Romano del Selino, in provincia di Vicenza. Un calendario già annunciato il 10, 11, 12 luglio e il 27 e 30 agosto. Tra i nomi confermati, Architects, President, Tony Pitoni, Franz Ferdinand. Andiamo in Sardegna, ad Olbia, dove si svolgerà il Red Valley Festival. Il Red Valley Festival è uno degli appuntamenti più forti dell'estate, perché amo una proposta crossover capace di unire pop, rap, urban e dance. E si svolge a Olbia, dal 13 al 15 agosto, all'Olbia Arena, con tre serate che trasformano il Ferragosto in uno dei momenti più attesi della stagione musicale in Sardegna. Per quanto riguarda il jazz, invece, un appuntamento importante è quello che si svolge a Cellamonte del Monferrato, dal 27 al 30 agosto, con concerti di jazz, black music, elettronica e ricerca musicale. Per quanto riguarda sempre il jazz, ecco, l'Umbria Jazz a Perugia è uno dei festival più importanti dedicati alla musica jazz e trasforma Perugia in un grande palcoscenico. Il programma dal 3 al 12 luglio, con concerti che riguardano i vari tipi di jazz, classico alle contaminazioni con soul, world music e songwriting.

Care amiche e cari amici, come di consueto al termine di questa rubrica una divagazione, una riflessione su un tema culturale. E oggi vorrei parlare di un grande scrittore e pittore che tutti conoscono, Dino Buzzati, di cui ricorre l'anniversario, 120 anni dalla nascita. Vorrei parlare di Dino Buzzati, visto che ha lasciato in me una traccia non indifferente. Pittore e scrittore, Dino Buzzati ha fatto della sua vita una narrazione continua, una narrazione che si alterna tra resoconto giornalistico, dato che Dino Buzzati ha lavorato per il Corriere della Sera, al reportage, diciamo, di tipo narrativo, letterario. Dino Buzzati ha scritto indimenticabili racconti e romanzi, primo fra tutto Il deserto dei Tartari, ma è stato anche un grande pittore. E come pittore è stato autore di opere pittoriche di notevole fattura. Opere pittoriche che in qualche modo riprendono la sua attenzione verso l'inconscio, verso il sogno, verso il surreale. E Dino Buzzati riprende nelle sue opere il suo amore verso la montagna. Dino Buzzati era di origini bellunesi, pur essendo trapiantato a Milano. E si vede benissimo nei suoi racconti, nei suoi resoconti, come Milano venga vista attraverso gli occhi, diciamo, di un montanaro, con quel disincanto, con quel senso di straniamento che solo uno che viene da fuori, dalla montagna, può percepire. E l'amore per la montagna è anche presente in moltissimi suoi racconti, romanzi, e le sue opere pittoriche, celebre soprattutto la sua Piazza del Duomo, in cui l'uomo di Milano viene rappresentato come una sorta di montagna, delle rocce che si sostituiscono al marmo che noi ritroviamo appunto visibile nell'uomo stesso. Quindi una visione del tutto particolare, onirica, in cui la realtà metropolitana viene trasfigurata secondo gli occhi appunto di una persona che ha vissuto profondamente la montagna. Ma Dino Buzzati, voglio ricordarlo perché ha saputo in qualche modo percepire e trasformare, diciamo, la realtà quotidiana, infondendogli un senso di mistero, di straniamento, per cui il reale che viene in qualche modo percepito da un giornalista quale lui era poi, viene deformato, trasformato, così da scivolare nel fantastico, nell'inconscio. E questa altalena fra realtà e irrealtà è un tema conduttore delle sue opere. Ma parleremo anche di eventi che nel prossimo periodo hanno a che fare con Dino Buzzati proprio nella sua casa natale. Questo dopo uno stacco musicale, una mia canzone. Faccio un santo al bar.

oggi mi sento in forma e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. Ho corso 5 chilometri di fila senza mangiare niente.

cucino di brioche. Magari un altro giorno, niente espresso. Mi viene un po' il dubbio, questa canzone nessuno canterà. Kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, kilo, sa.

0: e faccio un salto al bar. Vivo la mia vita e vada come va. 20 chilometri di fila senza mangiare niente. Ma di cose meglio che vada al ristorante. Ma no, meglio al bar. Meglio al bar. Meglio al bar. Oggi mi sento in forma, vivo la mia vita e vada come va. Caffè, cappuccino, brioche, magari un orzo, ambiente spritz. Penso poi sta canzone, un grande successo non avrà, che se ne frega. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa.
1: Dicevo di Dino Buzzati, grande scrittore e pittore. Ecco, Dino Buzzati era di origini bellunesi, infatti è nato a Belluno, San Pellegrino, e ha dimorato in una villa ereditata dai suoi genitori, da suo padre che era un noto giurista, Villa Buzzati, che io invito a visitare. Si trova a San Pellegrino e dintorni di Belluno. È una villa del Settecento in cui si tengono eventi, letture, spettacoli legati al mondo di Dino Buzzati. E volevo ricordare alcuni eventi che dall'11 al 19 luglio si terranno in questa villa, Villa Buzzati, San Pellegrino, vicino a Belluno. Per esempio, sabato 11 luglio, una live performance dedicata a Orfeo di e con Angelo Trabace. Stesso giorno, sabato 11 luglio alle 21.15, proiezione del film Orfeo di Virgilio Villoresi. Poi il 13 luglio un incontro sulle Dolomiti, 14 luglio letture con voci e accompagnamento musicale, lettura di poesie il 16 luglio, una storia di un pezzo di teatro di Dino Buzzati il sabato 18 luglio e un concerto il 19 luglio. Quindi una serie di eventi interessanti che hanno a che fare col mondo di Dino Buzzati, che è stato scrittore e pittore, autore di testi teatrali, e qui questo mondo onirico, diciamo, si interfaccia con la realtà. Dalla realtà si scivola in maniera quasi impercettibile nella fantasia, nel fantastico, nell'onirico. E da qui emerge la vena, diciamo, giornalistica, l'esperienza giornalistica di Buzzati, che si abbina, si coniuga con questa sua fantasia incredibile, vissuta i primi anni nella montagna, e poi che in qualche modo ha avuto a che fare in maniera quasi un po' conflittuale con la realtà caotica della metropoli milanese. Ma dicevo che Dino Buzzati è stato anche un grande pittore. Diverse sue tele sono state giudicate a prezzi notevoli, 10-15 mila euro in case d'asta. E fra l'altro io stesso ho visitato una mostra sui metafisici di recente a Palazzo Reale a Milano, in cui tra i metafisici erano esposte anche opere di Dino Buzzati, tra cui la famosa Piazza del Duomo di Milano, di cui ho accennato poco fa. E sempre parlando di pittura, ecco, volevo anche accennarvi a una mostra, una collettiva che io ho organizzato dal 1 luglio al 16 agosto presso lo spazio Intelvi 11 di Dizasco, provincia di Como. È uno spazio che io gestisco e dove organizzo periodicamente mostre collettive e personali. L'anno scorso ho organizzato una mostra di Piero Gauli, un noto artista. Lui era originario, Piero Gauli, della Valle Intelvi. E dicevo, dal 1 luglio al 16 agosto ho organizzato una collettiva dedicata al mistero, in cui sono esposte opere di Dino Buzzati, serigrafie che in qualche modo dialogano con altri artisti che si sono cimentati e hanno lasciato un segno nell'ambito del cosiddetto mistero. Parlo di Bruno Cassinari, di Codra, di Migneco, e ci sono anche opere mie contemporanee, chiaramente, che dialogano con questi grandi artisti sempre sul tema del mistero e dell'inconscio. Quindi una mostra che invito a visitare allo spazio Intelvi 11 di Dizasco, tra il lago di Como e il lago di Lugano. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: Plymouth. Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie, Bob. Vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Il mondo è un parco giochi.

0: ¿Cubano?
1: No, mitad holandés, mitad irlandés. Mio padre era galés.
2: Mario Bianchi
3: non parla con la voce, ma con lo scratch.
4: Yeah! È il momento di fare casino. G-A-S-I, no, mi dispiace, la faccio.
5: Aiuto, ho aperto la radio. Chi alto parla? All'alto parlante?
6: DJ Max.
7: Ehi, ma che diavolo è questo?
8: Ladies and gentlemen,

dance dei rutilanti anni 90. Mi hanno chiesto cosa vuol dire rutilante. Rutilante vuol dire scintillante, più scintillante degli anni 90, ragazzi. Mi sa che non c'è nulla. Vabbè, qualcuno potrebbe dire gli anni 50, qualcuno potrebbe dire i 60, i 70, gli 80, anche i 2000, i 2010. Per quanto ci riguarda, ovviamente, essendo un podcast tutto dedicato al sound dance dei 90s, per noi rutilanti sono gli anni 90. Allora vorrei salutare il nostro collaboratore Simone D-Box Bastianelli, che ha fotografato tempo fa un frigo, pensa, con un monitor. Nel monitor c'era aperta la schermata di TuneIn su una puntata del Discology. Secondo me è andato lui in un negozio, ha cercato TuneIn sulle app del frigo, ha messo Discology e poi gli ha fatto la foto. O magari era proprio il frigo che aveva voglia di ascoltare Discology, chissà.

0: ovviamente sound che arriva direttamente dal mondo dei 90s. Oggi cominciamo con una hit assoluta degli anni 90, il disco di Corona, si intitola Try Me Out.
1: Try me out, please baby, try me out. Just take a chance on me, cause I wanna be yours. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey.

Apple Talk, stesso anno, sempre 93, poi direttamente dall'anno 2000 Ethnics Beat con Alla Fiera dell'Est, che mi ricordava un po' qualcosa ma non ricordo bene cosa, poi Mars Plastic con Find the Way, sempre del 93,

0: Ambrogio?
1: Signore?
0: Avverto un leggero languorino.
1: Ci fermiamo per prendere qualcosa?
0: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
1: Capisco, signore.

1998, era del 1998. No, non vado errato, perché Jimbo mi ricorda sempre puntualmente le cose che devo dire quando me le scordo, cioè sempre. DJ Max al microfono, Jimbo appunto in cabina di regia, il DJ Mario Bianchi che fa la regia a distanza e tra poco tornerà a trovarci sicuramente anche con dei set mixati. Nel frattempo il secondo ospite mixante della puntata di oggi, un altro graditissimo ritorno, quello di Matthew C, che comincia nuovamente a farsi sentire. Grandissimo Matthew, che ci ha mandato un sacco di roba da passare. Cominciamo col primo. Tu non sai ancora, Matthew, qual è? Noi sì, e adesso lo scoprono anche gli ascoltatori e le ascoltatrici del Discology. E allora

Matteo Matthew C. Cortinovis, il secondo DJ mixante della puntata di oggi. Grazie a Matthew che ci ha nuovamente mandato dei set da passare nel nostro programma. Questo nello specifico cominciava con il disco di Regina, What Can You Do, del 1998. Poi c'era DJ Dado con Coming Back, la versione Club Mix 1997. A seguire Gala Free From Desire del 1996. Poi la versione Cellular Mix di Ulalala, il disco di Alexia, 1997. Poi c'era Smoke City con Mr. Georgius o Gorgius o Joanjus, 1997. E poi Atypical con Kimara alla voce, ovviamente, era Follow Your Heart, 1998. Grazie a Matthew. Vorrei salutare Pippo che ci scrive: ho appena finito di sentire la nuova fantastica puntata, grazie per la boccata di ossigeno che mi avete dato, addirittura, mamma mia, le mie orecchie sono un po' meno contente. Avrò esagerato col volume? No Pippo, secondo noi no, cioè non sappiamo il livello tuo del volume, ma secondo noi andava benissimo. Mi raccomando, volume molto alto, perché questo è il Discology e il Discology si ascolta a volume sostenuto. Adesso Chicane, questo è soave, eh? Si intitola Oh

0: 1997, il disco di Chicane. Qua siamo in ambito trance, direi. Penultimo disco della puntata di Discology di oggi, e quindi comincio con i saluti finali. Volevo salutare quelli che per primi hanno messo il mi piace sul post riguardante la pubblicazione dell'ultima puntata che abbiamo fatto, e quindi saluto Andrea, Ilaria, Marco, Nicola e Federico. E già che ci sono, visto che anche lui è uno dei primi che ha messo il mi piace sulla pagina Facebook di Discology, saluto il mio amico Fabio, che è il responsabile di WeirdNet. Che cos'è WeirdNet? Scopritelo voi, andatelo a cercare su Google, googolate come si dice, WeirdNet, WeirdNet con la W. Si è capito cosa volevo dire? Sì che si è capito. Spero di aver stuzzicato la vostra fantasia. Questa praticamente è WeirdNet, una community riguardante ovviamente il magico mondo, come dice sempre lui, dell'internet. Quindi se siete interessati a questo ambito qua, fateci un giro e diventate membri della community, che vedrete che non ve ne pentirete.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: E se quello di prima era il penultimo disco, ovviamente questo qui è l'ultimo della puntata di oggi di Discology. Siamo sempre nel 1997, siamo sempre in ambito decisamente trance, ed essendo in ambito decisamente trance vorrei salutare uno che avrà alzato tantissimo il volume a partire dal disco di prima. Già prima ce l'aveva alto il volume, ma adesso lo starà alzando veramente a stecca, a palla, a manetta. E cioè Mattia, che so che apprezza molto il genere trance. Questo è l'ultimo per oggi, Nalin & Kane.

una piccola esibizione nell'evento più ambizioso della storia, la musica che incontra l'epica. Rock Stories, episodio 10, 20 minuti che valgono una carriera.

Ne è passato di tempo da Keep Yourself Alive, 12 anni per l'esattezza. Possono contare su un parco di 11 album alle spalle. Non sono dei ragazzini di primo pelo, insomma. È il 12 di gennaio, ma in Brasile fa un caldo assurdo. L'anno è il 1985, a 10 anni dall'assoluto capolavoro di A Night at the Opera, che ha vissuto di recente una nuova notorietà grazie a Hollywood, a Rami Malek e al film Bohemian Rhapsody. Freddie è lì, su quel palco, senza maglietta e coi pantaloni bianchi attillati, come a volersi offrire completamente al pubblico degli oltre 250.000 individui accorsi a vedere il gruppo a Rock in Rio, soprattutto durante l'ottava canzone. Passerà infatti alla storia dei live dei Queen il duetto acustico fra il frontman e l'intera platea durante Love of My Life. Dal concerto ne verrà fuori anche una VHS, altri tempi. Un successo clamoroso. E dunque il gruppo è sulla cresta dell'onda. Tutto va a gonfie vele e i Queen sono definitivamente consacrati come una delle band più richieste dell'intero panorama musicale mondiale, se mai ci fosse stato bisogno di una conferma. Un gruppo conosciuto ovunque e comunque nel mondo. Chiunque ha sentito almeno una volta una canzone dei Queen nella sua vita. Basta vedere una finale di qualsiasi manifestazione sportiva e al momento della consegna del trofeo partirà sicuramente We Are The Champions, come fosse obbligatoriamente e senza diritto di replica la colonna sonora delle vittorie. Ma nonostante il clamoroso successo del Rock in Rio, ci fu un'altra performance che è stata universalmente riconosciuta come la loro migliore di sempre, praticamente l'apice della loro carriera. Facciamo un passo indietro e cambiamo continente. Sul finire del 1984, Bob Geldof si convinse che il mondo della musica poteva dare un aiuto serio e concreto per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi che affliggevano la popolazione mondiale. A ottobre, a Londra, la BBC manda in onda un documentario sulla carestia etiope, appellandola come l'inferno sulla terra. Centinaia di migliaia di persone sono ogni giorno messe tra l'incudine del martello di una guerra civile che attanaglia il paese da ormai troppo tempo. La drammatica situazione non risparmia certo neanche i bambini, ne muoiono a migliaia ogni giorno. E Bob è molto sensibile a questa tematica. È assolutamente convinto che lo showbiz possa aiutare questa povera gente. In parole povere, per Natale di quell'anno esce una canzone che è forse il singolo natalizio più venduto ed ascoltato della storia. Do They Know It's Christmas, scritta dallo stesso Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox e cantata praticamente da tutto il panorama pop musicale di allora. Gli Spandau Ballet, Phil Collins, gli Status Quo, gli Wham, ma non ci sono i Queen. E come si lega quindi questa canzone benefica con la band di Freddie Mercury? Non tutti forse conoscono il lato combattivo di Geldof. Il Bob attivista è molto persuasivo e non si ferma davanti a nulla. Dato l'enorme successo riscontrato dal singolo di Natale 84, non possiamo fermarci adesso. I bambini in Etiopia hanno bisogno di tutto l'aiuto che l'Occidente può dare. Sapete come si chiamava la band che ha cantato Do They Know It's Christmas? Il gruppo si chiamava Band Aid. Il nome è stato tradotto in gruppo di soccorso, parafrasando il nome di un marchio americano di cerotti, ma qua stiamo facendo la storia, altro che cerotti. Salta subito alla mente la correlazione tra l'anno successivo al singolo e il nome Aid. I tempi non sono esattamente larghi per poter organizzare l'evento più ambizioso della storia, ma nell'estate del 1985, precisamente il 13 luglio, ha luogo il concerto benefico più famoso di sempre. Tra l'altro, vero aprifila di tutta quella serie di eventi, dischi, concerti più o meno famosi a scopo benefico che poi la storia ci ha consegnato. Non ultimo, il One World Together at Home del pandemico 2020. Il Live Aid lo conosciamo tutti, anche i più giovani che non l'hanno vissuto in prima persona. Un evento colossale tenuto in contemporanea in due paesi a 5 ore di fuso orario con praticamente tutto ciò che la musica poteva offrire. Tutti quelli che contano sono divisi tra il Wembley Stadium di Londra, il vecchio Wembley naturalmente, e il JFK Stadium di Filadelfia, tranne Phil Collins, che dopo la sua performance di Londra salirà di furia su un Concorde per esibirsi anche in USA. Perché nel 1985 non conta più quanti dischi puoi vendere, ma quanti soldi riesci a raccogliere per un evento benefico. Gli influencer del Live Aid sono tantissimi,
e hanno portato a sintonizzarsi sull'evento il 95% degli apparecchi televisivi mondiali. Ovviamente ci sono anche i Queen a Wembley. Anzi, a Live Aid ci sono i Queen e poi tutti gli altri. Tra l'altro all'inizio neanche accettarono l'invito, ma poi tra i consigli del manager e forse mossi da compassione per il giusto fine, accettarono. Si esibiscono alle 18.40, ora di Londra, e come tutti ebbero uno spazio di 20 minuti per poter rispettare una rigida tabella di marcia studiata nei minimi dettagli per il The Global Jukebox. Lo stato di grazia di Freddie Mercury è indescrivibile. Vi faccio una domanda. Lo avete mai sentito stonare? In qualsiasi concerto, registrazione, bootleg, take di prova, mai una nota fuori posto. E su questo c'è poco da discutere, dato che è considerata probabilmente la migliore voce maschile della storia della musica. Ma ascoltatevi bene quei 20 minuti. Sono qualcosa di follemente bello e perfetto. Primo risultato tra i video di YouTube. Salgono sul palco con la struggente Bohemian Rhapsody, cantata insieme al pubblico come Love of My Life a Rio di qualche mese prima, per poi passare a Radio Gaga. Ma è al minuto 6.50 del loro live che avviene qualcosa di straordinario. Mercury, forte dello stato di grazia di cui sopra, armato del microfono con asta corta, si lancia in una sorta di dialogo improvvisato coi 72.000 del pubblico, che è qualcosa di fantascientifico. Grida, canta col pubblico e raggiunge note di ottave non meglio precisate con una facilità disarmante, da ascoltare all'infinito fino al minuto 7.32. Risvegliati da questa sorta di trance, ripartono con il ritmo elettrico di Hammer to Fall dall'album The Works del 1984, l'album di I Want to Break Free, per poi passare alle divertenti e danzerecce note di Crazy Little Thing Called Love. Che fra i Queen e il pubblico ci sia un rapporto speciale è appurato, e non parlo solo del Live Aid. Concludono la performance con le due punte di diamante della loro discografia. Sentite come canta la platea sulla piccola parte di We Will Rock You e sulla già citata We Are The Champions. 20 minuti che probabilmente valgono quanto un'intera carriera di 15 album in studio e non so quanti altre tre raccolte, album dal vivo, cassette e DVD. Ho parlato di Freddie Mercury, certo, ma vogliamo parlare del resto del gruppo. Sir Brian May alla chitarra è preciso e incisivo. John Deacon al basso è virtuoso e presente, non facile per un bassista, e Roger Taylor è praticamente un metronomo dietro al grande kit batteria, oltre che ad un grande corista. I concerti di entrambe le città si concludono con la Band Aid ed il loro singolo natalizio a Wembley, in contemporanea ai cugini a stelle e strisce di USA for Africa, capitanati da Michael Jackson con We Are the World al JFK Stadium. Il destino di Wembley e dei Queen è indissolubilmente legato a quella data, a quel 13 luglio, anche se il gruppo ci tornerà di nuovo in concerto l'anno dopo, naturalmente, in vinile e doppio CD nel 92 ed anche in DVD dal 2003. Una performance leggendaria, riconosciuta anche dagli addetti ai lavori come una delle più grandi di sempre. Sinceramente, non avrei voluto essere nei panni del povero David Bowie, salito sul palco per i successivi 20 minuti. Impensabile cercare di avvicinare una performance del genere, impossibile tentare di emularla.